Vero, non ci abbiamo messo la faccia. Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
6: RVL Disco Night. RVL Disco Night.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: RVL la radio.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: RVL la radio.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il Drive Time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
4: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
3: RVL la radio.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 21 settembre 2026 è il 264esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:56 e tramonta alle 19:09. Il santo del giorno è San Matteo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 settembre del 1924 Vittorio Emanuele III in persona inaugura alla Inate la nuova via per sole automobili che collega Milano a Varese. È il primo tratto della futura autostrada dei Laghi, la prima autostrada a pedaggio della storia. Nel 1990 il giudice Rosario Livatino, definito il giudice ragazzino, a soli 38 anni viene assassinato dalla mafia della Stidda in lotta con Cosa Nostra, mentre percorre la statale Agrigento-Caltanissetta. Nel 1937 J.R.R. Tolkien pubblica Lo Hobbit. Nelle intenzioni dell'autore doveva essere solo una favola per bambini. Nel concreto aprì una porta su un mondo sconfinato che ha fatto la storia del genere fantasy. Con Lo Hobbit lo scrittore britannico inaugurò la celebre saga dedicata alle creature fantastiche dell'immaginaria Terra di Mezzo, fonte di ispirazione inesauribile per la letteratura e il cinema. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 21 settembre del 1986 in Fiorentina-Sampdoria, seconda giornata di campionato di Serie A, esordisce a soli 19 anni Roberto Baggio. La sua sarà una carriera importante e ricca di successi, come pochi altri numeri 10. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 settembre del 1993 Raffo pubblica il singolo 2. Nel 1994 Neck rilascia il disco Calore Umano. E nel 1995 Ligabue lancia l'album Buon Compleanno Elvis. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Leonard Cohen, nato a Montreal il 21 settembre 1934 e scomparso a Los Angeles il 7 novembre 2016. Cantautore, poeta, scrittore e compositore canadese. Con l'inconfondibile voce e l'anima folk delle sue composizioni si è ritagliato uno spazio tra i mostri sacri della storia della musica. Compie oggi 79 anni Stephen King, genio della letteratura horror fantastica, tra i più prolifici scrittori viventi. Compie 75 anni Ivano Fossati, cantautore, polistrumentista e produttore discografico italiano. È considerato uno degli autori più importanti di tutto il panorama.

0: stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Operazione antidroga dei carabinieri nei boschi tra Cambiasca

0: Emiazzina dopo l'arresto di un uomo con 2 chili di stupefacenti, smantellati alcuni bivacchi usati per spacciare. L'altra mattina un 39enne del Cuso ha cercato di togliersi la vita gettandosi da un ponte provvidenziale, l'intervento dei carabinieri che sono riusciti a bloccarlo quando già era oltre il parapetto. Falsificava i documenti comunali relativi alle pratiche che doveva svolgere e per le quali si faceva pagare, ma che invece non seguiva. Architetto milanese attivo a Stresa patteggia 6 mesi con la condizionale. Allarme per una cercatrice di funghi di 80 anni della quale era stata segnalata la scomparsa in Valle Bognano. Era solo in ritardo ed è rientrata da sola.
1: Il meteo di RVL.
2: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
0: Previsioni del tempo per con temperature tra 16 e 28 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: l'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per questa nuova settimana. Ariete, quando è necessario chiedere il parere di un professionista, potrebbe evitarvi complicazioni successive. Anche negli spostamenti oggi sarà utile mantenere un certo margine di prudenza e magari chiedere consiglio. Toro, sul posto di lavoro avrete oggi degli elementi che vi assicureranno una montagna di vantaggi e di ricompense. Avrete anche il pieno controllo delle vostre idee. La creatività sarà alle stelle. Utilizzatela al meglio. Gemelli, vi sentite più pratici del solito? È un giorno adatto a mettere in fila le idee e affrontare impegni burocratici o organizzativi che rimandate da troppo tempo. Cancro, in questo periodo il denaro in entrata potrebbe aumentare in modo vertiginoso. Ora più che mai potrete concedervi qualcosa che nel corso di questi ultimi tempi invece non avete potuto permettervi. Leone, l'atmosfera si fa più seria e vi spinge a riflettere sul lavoro e sulle vostre responsabilità. Anche se preferireste viaggiare leggeri, approfittatene per chiarire i vostri obiettivi e stabilire una rotta chiara per l'autunno. Vergine, grandi novità sul piano professionale vi daranno opportunità che raramente si presentano. Le stelle vi daranno il coraggio di intraprendere un'avventura affaristica molto allettante. Bilancia, è un giorno ideale per dare concretezza ad un progetto o per parlare d'amore con chiarezza. La vostra capacità di analisi vi permette di vedere dove gli altri si perdono. Scorpione, la creatività potrebbe fare il suo ingresso nei momenti più cruciali dei vostri progetti di lavoro e questo vi permetterà di scalare il successo con il minimo sforzo. Si prospettano affari molto redditizi. Sagittario, sarà un cielo che vi supporta. Siete lucidi, ordinati e pratici. Le idee si fanno più nitide e i discorsi più convincenti. I progetti invece più facili da incastrare. Potete ottenere molto se vi fate avanti con parole precise e toni pacati. Capricorno, troverete oggi lo spunto per un'idea eccezionale. La condivisione dei progetti con i colleghi vi darà occasione di incrementare il vostro prestigio e il vostro carisma. Il flusso di denaro a vostra disposizione sarà utile per i vostri progetti personali. Acquario, le stelle vi invitano a fermarvi un momento. Vi serve raccogliere le idee e chiarire cose desiderate davvero nelle relazioni. Non abbiate fretta, valutate i pro e i contro con calma. Pesci, dovrete oggi prendere una decisione che potrebbe apportare dei cambiamenti allo scenario professionale su cui poggiano attualmente le vostre basi. Intraprendenti e generosi, sarete la stella fissa di molte persone che vi circondano. Oggi vi saluto con le parole di Antoine Laurent de Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo lunedì 21 settembre. In apertura parliamo dell'interesse per la vita pubblica. Quasi 8 giovani europei su 10 hanno partecipato nell'ultimo anno ad almeno un'attività civica, dal voto alle petizioni, dalle manifestazioni ai dibattiti. In Italia la percentuale sale all'81%, ma solo 4 ragazzi su 10 ritengono che le istituzioni ascoltino davvero le loro idee e necessità. Questo è quanto emerge da uno studio di Astra Ricerche condotto su oltre 2.000 giovani tra i 18 e i 34 anni in 5 paesi europei e presentato in vista di Parma, capitale europea dei giovani 2027. Le parole di Cosimo Finzi, direttore di Astra Ricerche.
1: L'idea è quella di essere ascoltati, di avere spazi fisici, virtuali, di ascolto, di partecipazione, di confronto, un punto molto importante. Per il 69% dei giovani effettivamente un loro maggiore impegno nell'ambito politico, nel senso più ampio del termine, potrà migliorare quelle che sono le nostre istituzioni, la nostra società, la nostra economia, i nostri stati. Quindi i giovani non si tirano assolutamente indietro, sono le istituzioni che sono lontane dai giovani, non sono i giovani a essere lontani dalle istituzioni.
0: Raccontare una società in cui nessuno resti ai margini, questo è il messaggio arrivato dai Diversity Media Awards, gli Oscar dell'inclusione, che per la loro 11ª edizione si sono tenuti per la prima volta a Roma. I riconoscimenti premiano personaggi e contenuti capaci di rappresentare le diversità nei media. Tra i premiati anche Pasquale 40, Diversity Editor della Stampa, vincitore per il miglior articolo web. Sentiamolo.
2: Questo premio celebra la diversity, ma di diversity si parla poco in Italia, altro che woke. Questo tema è considerato marginale. Io scrivo da 20 anni di diritti e ancora oggi qualcuno mi chiede: ma Pasquale, non sai scrivere d'altro? Si direbbe mai la stessa cosa a un vaticanista che scrive per tutta la vita di papi, o un esperto di motori che per tutta la vita scrive solo di 2 e 4 ruote? Quando si dice che questi temi sono periferia, io mi chiedo sempre: ma qual è il centro? Allora, il centro è quello che considera tutte le persone. Se ci guardiamo intorno e manca qualcuno, significa che non è ancora il centro. Il centro è quello che noi consideriamo, cioè è le persone che noi riteniamo degne di poter raccontare.
0: E da oggi andare al cinema costa meno. Torna Cinema in Festa fino a giovedì 24 settembre. Il biglietto costa 3,50 euro nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della 9ª edizione della iniziativa promossa da ANEC e ANICA con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati dalla mostra del cinema di Venezia, oltre a diversi blockbuster estivi e nuove uscite in genere. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.

0: Buongiorno e ben ritrovati, nuova settimana insieme. Cambiano le modalità, magari in alcuni contesti cambiano anche per quello che riguarda un settembre che continua e una programmazione che riprende il tran tran dell'ultima parte dell'anno 2026, anche se noi manteniamo costante questo orario. Quindi palinsesto da scoprire con RVL la radio, ma punti di riferimento fondamentali come quelli della sveglia del mattino, e non è mai troppo presto con me, con Moira. Vi ricordo lo 0323 55 21 24, commentate e condividete con noi e con i nostri social. Ci svegliamo con un buon caffè.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

vabbè, dai, il caffè, sì, ci vuole a quest'ora del mattino. Ammetto che io ho le mie abitudini e consuetudini. Una tazzona di acqua tiepida con il succo di limone, cosa che mi fa così un po' svegliare, un po' no, dipende anche dalle ore di sonno. Poi arriva il caffè, dopo il secondo sorso vedi che cominci a sentirti meglio, anche perché il mio caffè è in tazza, è bello lungo, altro che ristretto, cose del genere. Com'è il vostro caffè? Com'è la vostra colazione? Il vostro risveglio? Speriamo buono e bello. Naturalmente con noi non è mai troppo presto.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
6: Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL La Radio.

Shooks e Sugar, lo mettete nel caffè, visto che prima parlavamo del caffè, no, nero bollente, assolutamente senza zucchero, io con il dolcificante, però capita anche di prendermelo così liscio, niente dolci, niente zuccheri. Cambiamo argomento e parliamo di una delle polemiche di questo periodo, gli affitti brevi e un freno per dare sollievo alla crisi abitativa. Ed è anche l'Unione Europea che interviene su questa questione. Bruxelles è accorsa per aiutare gli enti locali che vogliono porre limiti alle locazioni brevi e alle speculazioni sulla casa, che saranno possibili se l'area coinvolta è considerata sotto stress abitativo. Per essere tale, una zona deve avere un rapporto tra il prezzo medio di una casa e il reddito disponibile medio pari o superiore a 8, una tendenza in crescita negli ultimi 10 anni e non in diminuzione nel prossimo triennio. I limiti agli affitti brevi riguardano solo gli immobili diversi dalla residenza principale dell'osta, lasciando escluso chi affitta occasionalmente la casa in cui vive, ma anche i sindaci potranno imporre limiti all'acquisto o uso di immobili che non costituiscano abitazione principale né del proprietario né di un'altra persona, misura che riguarda soprattutto seconde case, immobili destinati al turismo e investimento. Ne riparliamo tra poco.

affitti brevi, polemiche e non. Questo quadro offre agli enti locali una base giuridica europea per limitare le locazioni turistiche offerte attraverso varie piattaforme, riducendo l'incertezza. Dal testo scomparse le indicazioni prescrittive come quelle sul numero di lotti massimi ipotizzati in una prima fase. In più raccomandazioni per aumentare l'offerta di case accessibili, recuperare gli immobili vuoti e ampliare gli alloggi sociali. È un tema importantissimo, le associazioni di categoria hanno promesso battaglia. C'è chi dice che l'Italia rischia di perdere milioni di posti letto e milioni di arrivi e mezzo milione di famiglie potrebbe vedersi ridurre una fonte di reddito o scegliere di ricorrere al sommerso. Alcuni parlano di un passaggio importante per il sistema ricettivo in generale e soprattutto per la qualità della vita nelle città più oppresse dal fenomeno. Post Malone e Jelly Roll, Losers.

0: del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Chat con associazione culturale e volontari Belgirà.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
13: Ehi, hey, Bugs.
14: Che succede, amico?
13: Parla del film.
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme al cinema dal 2 settembre.
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

dal mattino che non è mai troppo presto e noi parliamo di lavoro dopo aver parlato di casa. L'invecchiamento del mercato del lavoro colpisce anche i titolari di impresa mentre cresce la difficoltà nel ricambio generazionale. Quasi 315.000 titolari di imprese individuali italiane hanno almeno 70 anni e rappresentano quasi l'11% del totale. 10 anni prima erano 290.328, rappresentavano l'8,9. E se nel periodo gli imprenditori anziani sono aumentati di quasi 25.000 unità a fronte di un numero complessivo di questo tipo di aziende in calo, nello stesso arco di tempo le imprese individuali under 35 hanno perso 153.000 unità. E anche la composizione settoriale evidenzia la portata del problema. Il fenomeno dell'invecchiamento è particolarmente evidente in agricoltura, dove oltre 160.000 titolari hanno almeno 70 anni, cioè più del 28% del totale. Ci ascoltiamo Ligabue e torniamo sull'argomento. Ti ho sentito.

0: cambio generazionale, mondo del lavoro, imprese che cambiano, lavoratori che non si trovano, nel commercio quasi 59.000, nella costruzione 19.000, nel manifatturiero più di 18.000, nelle altre attività di servizi circa 14.000, nell'alloggio e ristorazione oltre 12.600. Insomma, il fenomeno dell'invecchiamento ben visibile. Considerando l'incidenza degli ultra settantenni sulla platea dei titolari, tra i grandi comparti emergono, oltre all'agricoltura, il manifatturiero, trasporto e magazzinaggio, commercio, alloggio e ristorazione. Se si guarda l'imprenditoria giovanile, tra il 2014 e il 2024 le imprese guidate da giovani sono diminuite, soprattutto nelle costruzioni, con quasi 40.000 attività in meno. Poi il commercio e l'industria, che perde oltre 14.000 imprese giovanili. Nel turismo la flessione di oltre 11.000 unità. E noi ci ascoltiamo Ice MC.
1: Me dip on the attack, fish, I can rock the flock around the clock, non stop as I would tell ya.

0: se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL la radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
1: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
3: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Morandi con Good Old Days. Bello pensare i giorni che se ne sono andati, magari anche la giovinezza, o magari ricordare le cose, il passato che riaffiora e anche la consapevolezza di andare avanti negli anni, ma di cercare di star bene anche grazie alla tecnologia e alla medicina. E pensate che cosa è successo in questo posto vicino a Torino, nel parco dell'ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano. Uno spazio accessibile e protetto dedicato alle attività riabilitative all'aperto, rivolto a pazienti con disabilità neurologiche o persone affette da patologie croniche. Rivitere, la prima vigna terapeutica integrata in un ospedale pubblico italiano. L'obiettivo dello spazio è integrare i percorsi terapeutici ospedalieri con attività a contatto con la natura, favorendo movimento, autonomia, manualità, equilibrio e relazione. È una bella vigna high tech con un'area sensoriale con varietà aromatiche e vegetazione dedicata alle attività terapeutiche. È un progetto che ha introdotto dei sensori per il monitoraggio ambientale e anche una serie di raccolte e analisi dati per produrre evidenze scientifiche sul valore della riabilitazione in ambiente naturale. La natura ci fa star bene, di sicuro.

situazione, le malattie che possono debilitare, ma anche una sensazione di vita che ci teniamo in mano, magari con un percorso come questo, da una malattia degenerativa a quella che potrebbe essere un tumore o un'altra patologia, quello che in effetti fa star male le persone, ma quanto la natura può aiutare, un percorso del genere può veramente far star bene. Innovare in sanità, dicono gli esperti, significa anche immaginare nuovi modi e spazi di prendersi cura delle persone. Rivedere qui porta dentro l'ospedale un ambiente nel quale gesti semplici e quotidiani diventano una parte del percorso di cura. Con la Vigna Therapeutic si prosegue un percorso preciso, utilizzare anche gli spazi esterni dell'ospedale come luoghi nei quali continuare concretamente la cura. E noi condividiamo.

0: poco su RDL la radio, giornale e caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Alessio Galea, in Germania altra vittoria dell'ultradestra dopo la Sassonia, l'AfD avanza in Pomeriana superando il 38%, crolla la CDU, a Berlino trionfa la sinistra radicale della Linke, il cancelliere Merz parla di disastro ma conferma che resterà alla guida del governo. Tetto per gli alunni stranieri in classe, divieto di burka, la premier Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola, preoccupati i presidi che considerano inapplicabili le nuove norme. A Milano si è chiusa a Nova la kermesse del Movimento 5 Stelle, dove Conte ha blindato la linea del movimento contro il riarmo. Intanto la segretaria Dem Schlein ha attaccato il governo su sanità e manovra bocciando il tetto agli alunni stranieri. E al raduno della Lega di Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito e rilanciare l'autonomia. Dramma nel Cuneese, un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Un malvivente di origini albanesi è rimasto ucciso e i complici in fuga. Il 35enne, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Prima della sosta della nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A con il ritorno alle vittorie di Juventus e Milan. Allo stadio i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, a San Siro 3-0 a Lecce dei rossoneri, reduci dal flop europeo ed ora a meno 2 dalle capolista Inter, Lazio e Roma. Il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

Westcross e Frequentale con Scarabocchi con RBL la radio. Personal computer come lavatrici, frigo e anche smartphone. La Commissione Europea ha posto le basi per l'arrivo di una nuova etichetta energetica pensata per i PC. Un modo per colmare una lacuna normativa che, a differenza di quanto avviene per i grandi elettrodomestici, ha sempre lasciato i consumatori privi di questo parametro di confronto quando si acquistava un computer per lavoro, svago e istruzione. Si parla ovviamente di questi studi e di questa nuova etichetta, la futura etichetta per i PC, che potrebbe essere differenziata per tipologia d'uso dei vari modelli. Una necessità per non penalizzare i computer che riguardano videogame, postazioni da lavoro, magari più potenti rispetto a quelli dell'ufficio. Ci sono delle macro categorie: notebook, computer fissi e all-in-one, entro cui analizzare le prestazioni e il consumo energetico. Tra poco ne riparliamo. Ora Silver Lines.

primo piano, con la possibilità di saperne sempre di più e soprattutto risparmiare. L'indagine condotta su oltre 4.000 consumatori in 7 stati membri dell'Unione Europea ha permesso di testare la comprensione e l'efficacia delle proposte. La maggior parte degli utenti interpreta correttamente la scala di efficienza energetica basata sulle classi da A a G e la maggior parte comprende il dato relativo al consumo assoluto espresso in wattora. I regolamenti di qualche tempo fa avevano portato sul mercato continentale una novità nella confezione degli smartphone. Anche in questo caso si parlava di indicazioni importanti per l'uso e la durata della batteria o i cicli di ricarica garantiti. Per i computer ci si attende qualcosa di simile e quindi deve arrivare questa etichetta come strumento utile per aiutare i consumatori a confrontare i prodotti e scegliere quelli più efficienti. Per essere davvero efficace deve essere semplice e leggibile, basata sul rapporto tra consumi e prestazioni. Per fare scelte corrette non basta misurare solo l'energia consumata, ma considerare anche durata, riparabilità e possibilità di aggiornare i componenti. Che bella vita, Ariete!

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Ben trovati. Nel corso della giornata, nelle ore più trafficate, potrebbero formarsi rallentamenti e code lungo l'autostrada 7 Milano-Genova tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano, dove per la presenza di un cantiere si transita su carreggiata ridotta. Anche sull'autostrada A21, la Torino-Piacenza-Brescia, attenzione tra le uscite di Pontevico-Robecco e il bivio per la diramazione di Fiorenzuola verso Torino. Anche qui ci sono lavori in corso. Carreggiata ridotta per lavori ancora per tutto il mese di settembre sulla diramazione della statale 470 della Val Brembana. Siamo in provincia di Bergamo, tra Villa Dalmè e Curno. Possibili rallentamenti dunque nelle due direzioni. A facilitare gli spostamenti tipici della domenica, il fermo dei mezzi pesanti. Mezzi che torneranno in strada dopo le 22 di questa sera. Attenzione infine sull'autostrada A9, la Milano-Como-Chiasso. Questa notte, dalle 22 alle 5, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. E sempre a chi viaggia di notte segnaliamo la chiusura dello svincolo di Gallarate in entrata sull'autostrada A8 direzione Milano. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
5: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
6: Gago Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gago Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
8: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
9: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
11: Non è mai troppo presto.
12: Non è mai troppo presto.
13: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Il buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per questa nuova settimana. Ariete, quando è necessario chiedere il parere di un professionista, potrebbe evitarvi complicazioni successive. Anche negli spostamenti oggi sarà utile mantenere un certo margine di prudenza e magari chiedere consiglio. Toro, sul posto di lavoro avrete oggi degli elementi che vi assicureranno una montagna di vantaggi e di ricompense. Avrete anche il pieno controllo delle vostre idee. La creatività sarà alle stelle. Utilizzatela al meglio. Gemelli, vi sentite più pratici del solito? È un giorno adatto a mettere in fila le idee e affrontare impegni burocratici o organizzativi che rimandate da troppo tempo. Cancro, in questo periodo il denaro in entrata potrebbe aumentare in modo vertiginoso. Ora più che mai potrete concedervi qualcosa che nel corso di questi ultimi tempi invece non avete potuto permettervi. Leone, l'atmosfera si fa più seria e vi spinge a riflettere sul lavoro e sulle vostre responsabilità, anche se preferireste viaggiare leggeri. Approfittatene per chiarire i vostri obiettivi e stabilire una rotta chiara per l'autunno. Vergine, grandi novità sul piano professionale vi daranno opportunità che raramente si presentano. Le stelle vi daranno il coraggio di intraprendere un'avventura affaristica molto allettante. Bilancia, è un giorno ideale per dare concretezza ad un progetto o per parlare d'amore con chiarezza. La vostra capacità di analisi vi permette di vedere dove gli altri si perdono. Scorpione, la creatività potrebbe fare il suo ingresso nei momenti più cruciali dei vostri progetti di lavoro e questo vi permetterà di scalare il successo con il minimo sforzo. Si prospettano affari molto redditizi. Sagittario, sarà un cielo che vi supporta. Siete lucidi, ordinati e pratici. Le idee si fanno più nitide e i discorsi più convincenti. I progetti invece più facili da incastrare. Potete ottenere molto se vi fate avanti con parole precise e toni pacati. Capricorno, troverete oggi lo spunto per un'idea eccezionale. La condivisione dei progetti con i colleghi vi darà occasione di incrementare il vostro prestigio e il vostro carisma. Il flusso di denaro a vostra disposizione sarà utile per i vostri progetti personali. Acquario, le stelle vi invitano a fermarvi un momento. Vi serve raccogliere le idee e chiarire cose desiderate davvero nelle relazioni. Non abbiate fretta, valutate i pro e i contro con calma. Pesci, dovrete oggi prendere una decisione che potrebbe apportare dei cambiamenti allo scenario professionale su cui poggiano attualmente le vostre basi. Intraprendenti e generosi, sarete la stella fissa di molte persone che vi circondano. Oggi vi saluto con le parole di Antoine Laurent de Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

Mediterranea. Riprendere in mano i libri, ricominciare le lezioni, tornare a fare sport comporta un forte dispendio di energie che il pane aiuta a reintegrare. Ricco di carboidrati complessi composti di origine vegetale che rappresentano il principale carburante dell'organismo, è un alimento che regala forza ed efficienza ai giovani consumatori. Le linee guida per la sana alimentazione del CREA raccomandano di non rinunciare a questo alimento che deve essere consumato giornalmente a tutte le età. Senza esagerare, con 1500 varietà di pane esistenti in Italia, gli studenti non solo hanno ampia possibilità di scelta, anche chi deve attenersi a diete speciali. Tra poco vi diciamo quali possono essere i consigli utili. Intanto arriva Barry Manilow.

Le linee guida per la sana alimentazione del CREA ci aiutano. Le direttive sono divise in 4 blocchi logici: alimenti e salute, blocco che bilancia i nutrienti e l'energia. Si mantiene il peso sotto controllo, bisogna fare attività, moderare le porzioni. Poi il blocco 2, più e meglio, alimenti da incentivare, frutta e verdura, cereali integrali e legumi, le fibre, bere abbondante acqua ogni giorno, l'acqua è la bevanda migliore per il corpo. Blocco 3, meno e meglio, grassi, attenzione, zuccheri, dolci e bevande zuccherate, meno e meglio, sale, meno e meglio, bevande alcoliche, se ti piacciono, modera il consumo. Blocco 4, variazione, sicurezza e sostenibilità, variare le scelte a tavola, fare attenzione alla sicurezza alimentare, cuocendo i cibi in modo sicuro, scegliere cibi sostenibili pensando all'ambiente e occhio alle fake news e ai falsi miti, affidarsi a fonti scientifiche serie sull'alimentazione.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: La nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Qual è la tua missione?
7: La laurea in giurisprudenza.
8: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
9: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
10: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
9: Accedi
8: al tuo prossimo livello
9: con il Fondo Studio.
11: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. Operazione antidroga dei carabinieri nei boschi tra Cambiasca e Mirzina dopo l'arresto di un uomo con 2 chili di stupefacenti, smantellati alcuni bivacchi usati per spacciare. L'altra mattina un 39enne del Cuso ha cercato di togliersi la vita gettandosi da un ponte, provvidenziale l'intervento dei carabinieri che sono riusciti a bloccarlo quando già era oltre il parapetto. Falsificare i documenti comunali relativi alle pratiche che doveva svolgere per le quali si faceva pagare ma che invece non seguiva. Architetto milanese attivo a Stresa patteggia 6 mesi con la condizionale. Allarme per una cercatrice di funghi di 80 anni della quale era stata segnalata la scomparsa in Valle Bognanco, era solo in ritardo ed è rientrata da sola.
16: Il meteo di RVL. Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
15: Previsioni del tempo per con temperature tra 16 e 28 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
17: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

sole ci accompagna insieme a Moving to the Sun. Nei prossimi giorni un bus brandizzato Pordenone 2027 porta il sole attraversando l'Europa, portando anche il nome, l'immagine e il messaggio di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. Tante iniziative legate a Pordenone e il percorso verso Pordenone, capitale italiana della cultura. Un evento inserito in un lavoro che la promozione va avanti insieme al comune con l'obiettivo di valorizzare la città e il territorio. Tante iniziative come la brandizzazione di questi autobus turistici che hanno viaggiato in diverse città italiane, e ci saranno altri autobus turistici con la nuova veste grafica di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027, definito così in modo concreto per far viaggiare il messaggio in tutta Italia, accompagnando e rafforzando il percorso di promozione della città verso il nuovo anno. Vabbè, se lo vedete, fotografate, fateci sapere.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e buon lunedì 21 settembre a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 2 di Germagnano in corrispondenza del comune di Balangero in fascia oraria 8-18. È tutto, questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Do you know the
5: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
11: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schatt con associazione culturale e volontari Belgirà.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
12: Non è mai troppo presto.
13: Non è mai troppo presto.
12: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Diana Ravielli alla radio per arrivare quasi al termine del nostro appuntamento, ma aprire una nuova giornata e settimana insieme con l'addio all'estate astronomica che però, attenzione, è fissato per mercoledì alle 2:04 ora italiana. Dopo 2 anni consecutivi nello stesso giorno, quest'anno l'appuntamento con l'equinozio d'autunno è fissato proprio per il 23 di settembre. Da quel momento nell'emisfero boreale inizia ufficialmente la nuova stagione, mentre nell'emisfero australe comincia la primavera. Con l'equinozio termina l'estate astronomica. Ciò significa che le ore di luce continueranno progressivamente a diminuire mentre le notti si faranno sempre più lunghe. Vabbè, dai, abbiamo iniziato la settimana anche con un momento quark e ne riparliamo domani.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: ultimi istanti insieme per augurarvi il meglio di questa giornata, quindi attenzione, parleremo d'autunno fra qualche ora, non domani ma dopodomani, ma domani avremo delle altre chicche da proporvi proprio nelle prime ore del mattino. Sta per arrivare Maria Elisa Guarandris con Giornale e Caffè, vi auguro una super settimana in compagnia di RBL alla radio, vi aspetto domani sempre qui, ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. Due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD-Destra vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resterà alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
2: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe, il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
1: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elie Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
3: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione, perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
1: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
4: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
1: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
5: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
1: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cuneese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale, bis di Mancini, la Serie A dopo 5 giornate si congeda restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo Stadium, gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
6: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati. Rallentamenti per il traffico intenso lungo la 4 Milano-Venezia tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Sempre sulla 4 code a tratti anche tra Dalmine e Trezzo verso Torino. Traffico con rallentamenti sulla 8 dei Laghi tra Legnano e Arese in quest'ultima direzione. Ancora verso Milano code per il traffico intenso sulla Milano-Meda tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano e lungo la Milano-Lecco tra Seregno e la tangenziale nord di Milano. Traffico intenso intenso come di consueto lungo le tangenziali milanesi. A Bergamo trafficato l'asse interurbano tra Bonatesopra e il bivio per la Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Sempre in provincia di Bergamo, carreggiata ridotta per lavori per tutto il mese di settembre sulla diramazione della statale 470 della Valle Brembana tra Villa d'Almè e Curno. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: RVL.
9: Ed eccoci qui, buon lunedì e buon autunno, perché sì, anche se, come ci spiegava molto bene Moira prima, l'equinozio di autunno sarà nella notte tra martedì e mercoledì, oggi è ufficialmente il primo giorno di autunno e qualcuno dirà, meno male, era ora. Io sono Maria Elisa Gualandri, se sono con voi anche questa mattina per partire con Giornale Caffè, due ore da dedicare alle notizie della nostra zona e non solo, ovviamente sempre con tanta musica come ci piace fare qui su RVL la radio. Se vi va scrivetemi un messaggino 0323 55 21 24 il numero di WhatsApp e seguiteci anche sui nostri social, mi raccomando. Direi che possiamo partire in questo 21 di settembre, spero che abbiate trascorso un ottimo fine settimana con il nostro appuntamento di oggi di Giornale Caffè.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
9: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul

0: migliori autori del momento.
1: Su RVL la radio diamo il buongiorno e il benvenuto questa mattina a Matteo Cervegnini e ben ritrovato innanzitutto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
1: No, grazie a te per essere qui per parlarci del tuo nuovissimo libro, uscito quest'estate, quindi da pochissimo, il tuo esordio, possiamo dire, nella narrativa per ragazzi, un giallo a tutti gli effetti, Non hai visto niente, edito da Giunti. Matteo, come mai ti sei dedicato ai ragazzi?
2: Ma in realtà era un'idea che avevo già da diverso tempo. Poi ho incontrato questi quattro personaggi, questi quattro ragazzini, due ragazze, Lorenzo, Jacopo, Jaineba e Frida, che mi hanno chiesto di raccontare la loro storia.
1: Che cosa ci puoi dire della storia?
2: Dunque, ecco, sì, naturalmente quando dico, ho detto prima, mi sono venuto incontro a questi quattro ragazzini nella finzione, perché tutta la storia è completamente inventata e anche i personaggi. E allora, questi personaggi sono quattro scintille, no? Che creano un fuoco, ma un fuoco è un fuoco che non brucia ma scalda. Infatti loro insieme formano una banda e iniziano a indagare. E le loro diversità, messe insieme, creano un mix per poter affrontare la paura del mistero e anche le proprie singole paure. E quindi al termine dell'indagine loro si saranno accresciuti della loro esperienza. Uno di loro vede una cosa che non avrebbe dovuto vedere, da lì il titolo Non hai visto niente. Gli altri, anziché coinvolgere il mondo degli adulti, quindi la polizia e in primis i genitori, decidono di investigare, affrontare il mistero, affrontare la paura e naturalmente, essendo un giallo, ci sarà un lieto fine. Questo non è uno spoiler.
1: Certo, un'età di lettura che parte dai 10 anni, poi a seconda di ogni bambino ragazzino, insomma, quanta dimestichezza ha, no? Con i libri, le medie forse certo. È l'età migliore per apprezzare questa storia, anche se tipo io che ero una grandissima lettrice a 10 anni me lo sarei già divorata, e ci sono anche delle illustrazioni bellissime che fanno parte della storia, perché è importante, no? Anche in un libro per ragazzi, immagino che tu come scrittore di gialli abbia scoperto anche questo aspetto.
2: Sì, le illustrazioni e anche la copertina sono di Sofia Albisetti, una brava illustratrice, e accompagnano la lettura senza essere didascaliche, ma sono disegni, sono illustrazioni evocative, ecco. Diciamo che sono molto evocative, che abbracciano le parole molto bene.
1: E poi c'è questo messaggio, secondo me bellissimo, no? Che solo con l'amicizia, solo grazie agli altri, possiamo affrontare le paure, possiamo diventare più forti.
2: Diciamo che con gli altri le cose e anche le paure si affrontano meglio. E soprattutto credo che la diversità sia un valore aggiunto. Quando le diversità si uniscono hanno un maggior impatto sulla nostra, un impatto positivo sulla vita dei quattro ragazzini, ma anche direi sulla nostra. Ecco, anche perché i temi di questo giallo non è chi ha rubato la marmellata, no, o dove è finito il mio gatto, sono temi da adulti molto contemporanei.
1: Sì, sì, è un giallo a tutti gli effetti, ecco, chiaramente con termini adatti a dei ragazzi, però il giallo, il crime c'è, non te lo sei fatto mancare.
2: No, assolutamente, sia per i temi ma anche per la forma del linguaggio. Io ho cercato di fare un passo avanti rispetto all'età, quindi dai 10, 11, 12 anni, perché io penso sempre che quando un bambino piccolo decide di spostare delle cose in casa, non sposta una sedia, è facile spostare una sedia, sposta un tavolo, oppure quando sale un gradino, non sale un gradino basso, sale un gradino alto, viceversa quando salta dai gradini, non salta un gradino ma chiama i propri genitori, dici guardate come sono bravo, sto per saltare da 3 gradini. Quindi cercano sempre di fare una cosa più difficile rispetto alla loro, al loro pensiero.
1: Insomma, volare alto, guardare avanti, molto bello anche questo messaggio. E quindi noi lo consigliamo, ecco, magari qualcuno sta andando a scuola adesso, qualche ragazzo ci sta sentendo in macchina, ma comunque genitori, insegnanti, zii, regalate questo libro

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.

0: 19 settembre in via Breona 3 e sui social. Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
1: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo lunedì 21 settembre. In apertura parliamo dell'interesse per la vita pubblica. Quasi 8 giovani europei su 10 hanno partecipato nell'ultimo anno ad almeno un'attività civica, dal voto alle petizioni, dalle manifestazioni ai dibattiti. In Italia la percentuale sale all'81%, ma solo 4 ragazzi su 10 ritengono che le istituzioni ascoltino davvero le loro idee e necessità. Questo è quanto emerge da uno studio di Astra Ricerche condotto su oltre 2000 giovani tra i 18 e i 34 anni in 5 paesi europei e presentato in vista di Parma, capitale europea dei giovani 2027. Le parole di Cosimo Finzi, direttore di Astra Ricerche.
2: L'idea è quella di essere ascoltati, di avere spazi fisici, virtuali, di ascolto, di partecipazione, di confronto, un punto molto importante. Per il 69% dei giovani effettivamente un loro maggiore impegno nell'ambito politico nel senso più ampio del termine potrà migliorare quelle che sono le nostre istituzioni, la nostra società, la nostra economia, i nostri stati. Quindi i giovani non si tirano assolutamente indietro, sono le istituzioni che sono lontane dai giovani, non sono i giovani a essere lontani dalle istituzioni.
1: Raccontare una società in cui nessuno resti ai margini, questo è il messaggio arrivato dai Diversity Media Awards, gli Oscar dell'inclusione, che per la loro 11ª edizione si sono tenuti per la prima volta a Roma. I riconoscimenti premiano personaggi e contenuti capaci di rappresentare le diversità nei media. Tra i premiati anche Pasquale 40, Diversity Editor della Stampa, vincitore per il miglior articolo web. Sentiamolo.
3: Questo premio celebra la diversity, ma di diversity si parla poco in Italia, altro che woke. Questo tema è considerato marginale. Io scrivo da 20 anni di diritti e ancora oggi qualcuno mi chiede: ma Pasquale non sai scrivere d'altro? Si direbbe ma la stessa cosa un vaticanista che scrive per tutta la vita di papi, o un esperto di motori che per tutta la vita scrive solo di 2-4 ruote. Quando si dice che questi temi sono periferia, io mi chiedo sempre: ma qual è il centro? Allora il centro è quello che considera tutte le persone. Se ci guardiamo intorno e manca qualcuno, significa che non è ancora il centro. Il centro è quello che noi consideriamo, cioè è le persone che noi riteniamo degne di poter raccontare.
1: E da oggi andare al cinema costa meno. Torna Cinema in Festa fino a giovedì 24 settembre. Il biglietto costa 3,50 euro nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della 9ª edizione della iniziativa promossa da ANEC e ANICA con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati dalla Mostra del Cinema di Venezia, oltre a diversi blockbuster estivi e nuove uscite in genere. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.

Weekend Ready, Sombre su RVL, la radio in giornale caffè in questo 21 di settembre. E lo abbiamo già detto nei nostri notiziari nei giorni scorsi, ma lo ricorderemo più volte, perché dal 28 di settembre prende il via il cantiere per la costruzione della galleria Paramassi sulla statale 34 tra Cannero e Cannobbio. Quindi da lunedì prossimo viene istituito il senso unico alternato con semaforo intelligente e movieri nella fascia più critica dalle 5 alle 8 e dalle 15.30 alle 18.30. L'ANAS garantirà l'impiego di proprio personale nella fascia dalle 9 alle 12. Poi però scatterà la chiusura notturna da domenica 11 ottobre dalle 21 alle 5 per un periodo tra i 4 e i 5 mesi, con esclusione della notte tra sabato e domenica, garantendo il transito ai mezzi di soccorso e alle forze dell'ordine. Quindi strada completamente chiusa di notte a partire dall'11 di ottobre. Saranno istituite delle corse di battelli tra Cannero e Cannobbio, con parcheggi a disposizione gratuitamente per gli utenti, e sarà anche aggiunto un traghetto a mezzanotte e mezza. Poi l'orario definitivo di queste corse sarà comunicato dalla navigazione Lago Maggiore entro il 6 di ottobre. Chiaramente ci saranno disagi importanti, ma i sindaci dei comuni di Verbania, Cannobbio, Cannero Riviera, Oggebbio, Giffa, Premeno, Vignone, Be e Arizzano, che hanno coordinato questa fase con diverse riunioni in prefettura, sottolineano come siano lavori fondamentali per la sicurezza di tutti, e quindi siano dei disagi sì, ma inevitabili, ecco, e quindi si cercherà di renderli più sopportabili. Arriva ora una novità su RVL, Cesare Cremonini.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio dal venerdì alla domenica.
2: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Da grande voglio guidare l'autobus.
6: Ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

Miley Cyrus, Bus Persuades su RVL, la radio in Giornale Caffè. Tra pochissimo arriveranno anche le news dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento delle 9 con l'informazione e poi la nostra 4x4, 4 successi dagli anni 90 a oggi suonati senza interruzione. Prima però c'è anche Gianna Nannini con Meraviglioso errore.

0: λασσού.
1: Tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Fratesi.
2: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Il voto amministrativo in Germania non si arresta all'avanzata dell'AfD dopo la vittoria in Sassonia. L'estrema destra stravince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore ed è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36%. Crolla invece la CDU, che per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. A Berlino vince la sinistra radicale di Die Linke con il 26%. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, ma conferma che resterà alla guida del governo. Nel pomeriggio atteso un suo discorso. Torniamo in Italia. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Così Giorgia Meloni, parlando ieri dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. E poi frecciate alla leader del PD: Elli, se non hai argomenti contro il governo te li do io sotto banco. Pronta la replica della leader Dem Schlein: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Contro il governo anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che dalla Due Giorni Nova di Milano annuncia: quando saremo al governo cambieremo la politica estera, niente riarmo, basta armi all'Ucraina e niente accordi commerciali con Israele. E ieri da Pontida, tradizionale raduno leghista, sfida di Matteo Salvini alla fronda interna dei governatori del nord, che avevano espresso malumori sulla linea del sovranismo, del carroccio, e che chiedono il ritorno delle istanze dell'autonomia del nord. Il segretario della Lega annuncia a sorpresa la convocazione di un congresso straordinario a ottobre per la scelta dei vertici del partito. Oggi l'Assemblea federale. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio Roberto Mollo, l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti. Mollo si dice disperato e teme, così ha detto, di fare la fine di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ha ucciso due ladri e ferito un terzo e che è stato condannato a 14 anni di reclusione. È tutto, a più tardi.
2: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati. Rallentamenti per il traffico intenso lungo la 4 Milano Venezia, tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Sempre sulla 4 code per un incidente tra Trezzo e Cavenago verso Torino. In direzione Milano code per il traffico intenso sulla Milano Meda, tra Meda e Paderno Dugnano, e lungo la Milano Lecco tra Verano Brianza e la tangenziale Nord. Sempre nella norma il traffico lungo le tangenziali milanesi. Sulla statale 336 della Malpensa code per lavori presso lo svincolo autostradale della 8 di Busto Arsizio e tra Cardano al Campo e l'aeroporto, tutto verso l'aeroporto. A Bergamo traffico con code tratti tra Curno e il bivio per la Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Sempre in provincia di Bergamo, carreggiata ridotta per lavori per tutto il mese di settembre sulla diramazione della statale 470 della Valle Brembana, tra Villa d'Almè e Curno. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: RVL.

con Woman su RVL la radio. Sabato all'alba si è tenuta una operazione dei carabinieri del comando provinciale di Verbania insieme al personale del comune di Cambiasca, una vera e propria pulizia del bosco, dove purtroppo un fenomeno che succede sempre più spesso nei nostri boschi, si sono insediati degli spacciatori che vivono lì con veri e propri bivacchi, stanno lì e ovviamente, oltre a spacciare, che non si fa, generano parecchia paura nelle persone, perché andare per boschi e trovarsi queste persone spesso anche con macete, insomma, non sono proprio soggetti raccomandabili. E quindi il sindaco del comune di Cambiasca ha voluto ringraziare il comando dei carabinieri per questa operazione. Davvero, sulla pagina Facebook sono state pubblicate diverse foto di questi sacchi di immondizia pieni di roba che è stata proprio portata via, tutto, smontate tende e altre cose che questi spacciatori lasciano lì. Ricordiamo anche che quest'estate era partito anche un incendio in uno di questi bivacchi, poi per fortuna domato subito grazie all'intervento proprio anche dei cambiaschesi che sono accorsi per spegnere le fiamme con i vigili del fuoco. Ricordiamo l'emergenza incendi di quest'estate, quindi anche la paura ovviamente che si era creata. Quindi il comune ringrazia i carabinieri e l'operazione ha avuto successo, speriamo che non ritornino, ecco, la guardia resterà alta, assicurano dal comando provinciale. Ernia ora con Dedica.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Ernia con dedica su RVL la radio, le dediche alla radio, che bei tempi quando si telefonava. È proprio così che mi sono appassionata alla radio. Voi potete scrivermi quando volete, se volete, tramite WhatsApp allo 0323 55 21 24, il nostro numero per i vostri messaggini. Siamo sempre in contatto con voi anche tramite i nostri social, quindi Facebook, Instagram, X, Threads, siamo dappertutto. E stavo notando che è diventato veramente virale, nel senso che ha centinaia di commenti il post che abbiamo pubblicato con l'immagine del pullman che si è incastrato sotto il ponte a Piedimulera sulla statale di 549 di Macugnaga. Per fortuna nessuno si è fatto male, però danni al pullman, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno sgonfiato le gomme per poter liberare poi il mezzo in sicurezza, e per fortuna il ponte non ha riportato danni insomma strutturali al ponte, perché sennò sarebbe stato un guaio, dato che è il ponte ferroviario. Insomma, un caso stranissimo e che ha suscitato proprio tutta la vostra curiosità, perché ci sono tantissimi commenti e condivisioni. Andiamo avanti con la musica su RVL, perché c'è Olivia Dean con Baby Steps.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Casella e Brugherio in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Sulla diramazione per Pinerolo si rallenta per traffico intenso fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano, per lavori sono presenti rallentamenti fra Rondissone e Falchera in direzione Torino. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
0: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. In Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
6: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
7: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 21 settembre 2026 è il 264esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:56 e tramonta alle 19:09. Il santo del giorno è San Matteo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 settembre del 1924 Vittorio Emanuele III in persona inaugura alla Inate la nuova via per sole automobili che collega Milano a Varese. È il primo tratto della futura autostrada dei Laghi, la prima autostrada a pedaggio della storia. Nel 1990 il giudice Rosario Livatino, definito il giudice ragazzino, a soli 38 anni viene assassinato dalla mafia della Stid in lotta con Cosa Nostra mentre percorre la statale Agrigento-Caltanissetta. Nel 1937 J.R.R. Tolkien pubblica Lo Hobbit. Dalle intenzioni dell'autore doveva essere solo una favola per bambini. Nel concreto aprì una porta su un mondo sconfinato che ha fatto la storia del genere fantasy. Con Lo Hobbit lo scrittore britannico inaugurò la celebre saga dedicata alle creature fantastiche dell'immaginaria Terra di Mezzo, fonte di ispirazione inesauribile per la letteratura e il cinema. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 21 settembre del 1986 in Fiorentina-Sampdoria, seconda giornata di campionato di Serie A, esordisce a soli 19 anni Roberto Baggio. La sua sarà una carriera importante e ricca di successi, come pochi altri numeri 10. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 settembre del 1993 Raffo pubblica il singolo 2. Nel 1994 Neck rilascia il disco Calore Umano. E nel 1995 Ligabue lancia l'album Buon Compleanno Elvis. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Leonard Cohen, nato a Montreal il 21 settembre 1934 e scomparso a Los Angeles il 7 novembre 2016. Cantautore, poeta, scrittore e compositore canadese, con l'inconfondibile voce e l'anima folk delle sue composizioni, si è ritagliato uno spazio tra i mostri sacri della storia della musica. Compie oggi 79 anni Stephen King, genio della letteratura horror fantastica, tra i più prolifici scrittori viventi. Compie 75 anni Ivano Fossati, cantautore, polistrumentista e produttore discografico italiano. È considerato uno degli autori più importanti di tutto il panorama cantautorale italiano. 53 candeline sulla torta di Filippa Lagerbach, conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella svedese naturalizzata italiana. E buon compleanno a Joan Thiele, la cantautrice italiana, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 21 settembre 1860 di Arthur Schopenhauer. Ricordato come il filosofo del pessimismo cosmico, è stato uno dei pensatori ed aforisti più influenti dell'Ottocento, nonché anticipatore della corrente esistenzialista. Oggi vi lascio con questo proverbio. Se occhio non mira, cuor non sospira.

Le 9.27 di questo 21 settembre, sempre in diretta su RVL con Giornale Caffè. Tra poco arriva anche l'informazione locale, prima però una coppia di artiste insieme per un nuovo singolo che ci ascoltiamo, Annalisa con Madam Amica.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ehi, mi senti?
2: Sì!
1: Sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
3: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
7: No, è mio!
8: È mio!
7: Guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 60.

0: 2D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Francesca Ferraro è stata nominata nuovo questore di Verbania ed è la prima donna a ricoprire questo ruolo nel VCO. Nata e cresciuta a Bergamo nel 1992, ha fatto il suo ingresso in questura dopo gli anni di formazione all'Istituto Superiore di Polizia di Roma, con esperienze a ogni livello, tra i vari reparti, dirigendo volanti, Digos, immigrazione, personale, ufficio di gabinetto. Tra le indagini più importanti che ha condotto, quella sul caso di Chiara Gambirasio. Sostituisce Giancarlo Conte, trasferito a Vicenza. Vietato truffare, progetto giunto alla quarta edizione porta a Verbania iniziative dedicate a prevenzione e sensibilizzazione contro le truffe, con particolare attenzione agli anziani. Venerdì 25 settembre, spettacolo teatrale Come vuoi che mi senta, alle 11 a Gravellona Toce nella sala dell'Ipercop, e alle 15:30 a Intra al centro Rosa Franzi. Si proseguirà poi con due incontri condotti da forze dell'ordine, operatrici del settore. Giovedì 8 ottobre alle 15 all'oratorio San Vittore, mercoledì 11 novembre alle 15 al salotto di Gravellona Toce. Dal 1 ottobre 3.500 pazienti della Valle Vigezzo saranno senza medico di famiglia. L'Unione Montana Valle Vigezzo scrive all'ASL VCO anche in nome per conto dei sindaci del territorio per sottoporre la situazione di particolare criticità che si sta determinando nell'ambito dell'assistenza sanitaria territoriale vigezzina a seguito del pensionamento dei dottori Signorino e Macedone. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
0: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Jungle con Sunshine su RVL la radio, le 9.39 di questo 21 settembre. Lo dicevamo in apertura, convenzionalmente oggi inizia l'autunno, anche se effettivamente per a livello proprio astronomico l'equinozio cade nella notte tra martedì e mercoledì, per l'esattezza alle 2.05 del 23 settembre. Ce lo diceva già Moira questa mattina durante Non è mai troppo presto, quindi il momento in cui il sole attraversa l'equatore celeste e passa dall'emisfero settentrionale a quello meridionale, facendo appunto scattare qui da noi l'autunno e nell'altro emisfero la primavera, è alle 2.05 del, sarà alle 2.05 del 23 settembre, ma per convenzione per noi l'autunno inizia oggi. Prevediamo quali saranno le previsioni però per questi primi giorni d'autunno, se cambierà veramente qualcosa. Ieri era di fatto ancora estate, almeno nelle ore centrali della giornata il sole era ancora bello forte, e mi sa che sarà così anche oggi, perché sono previste massime ancora di 29 gradi, minime sui 18 gradi. Domani sole, temperature tra i 17 e i 25 gradi, mercoledì tra i 16 e i 23 gradi, ma insomma rimarremo più o meno su questa linea per tutta la settimana. Al momento non sono previste precipitazioni nei prossimi giorni, poi chiaramente ogni mattina andiamo a controllare l'andamento, però insomma per questa prima metà della settimana quantomeno la situazione dovrebbe essere questa. Quindi buon autunno a tutti, per tanti è una stagione in cui ci si ricarica, almeno per me è così. Poi invece c'è chi in autunno ha la malinconia, ognuno ha il suo modo di vivere il meteo, anche appunto le stagioni, l'andamento dell'anno, la temperatura. Io soffro tantissimo il caldo, poi c'è chi invece il caldo lo ama, anche se quest'estate forse è difficile trovare qualcuno che non l'ha trovato eccessivo e fastidioso. Vabbè, poi vedremo cosa ci riserverà anche questo autunno 2026. Ora ci sono Mary Kay and Cremont con Partemone.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: RVL la radio.

0: Animal Cat's Eye su RVL la radio, quasi al momento dei saluti in questo lunedì 21 settembre, le 9:50, e tutto va bene, diciamo così, in questo lunedì che segna proprio l'inizio dell'autunno. Tra poco ci salutiamo, prima però ci sono Julie e Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Materia Madonna su RVL. Meno male che non ci sono le telecamere negli studi, perché sennò sarebbe imbarazzante delle volte, perché insomma ti viene un po' da ballare, ecco, su certi brani tipo questo, che è molto carico, e quindi spero che ci dia una bella dose di energia per questo lunedì 21 di settembre. Io mi fermo qui, che forse è anche meglio. Vi saluto, vi lascio con le news delle 10 e il talk show di Piero Pratesi. Ci risentiamo domani alle 8. Buon inizio di settimana, ciao a tutti.

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Detto per gli alunni stranieri e divieto di burka in classe, Giorgia Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, secondo cui le norme non sono applicabili, all'attacco le opposizioni che accusano la premier di inseguire Vannacci. La segretaria Daimschlein ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. A Milano, alla kermesse dei 5 Stelle, Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto a raduno della Lega a Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra, l'AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà la guida del governo. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza: tragga le conseguenze, siamo il partito più grande della Germania. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, ancora code a tratti per il traffico intenso lungo la 4 Milano-Venezia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Sulla 36 Milano-Lecco code per il traffico intenso tra Monza e il bivio per la tangenziale nord in quest'ultima direzione. Ancora intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi. Per quanto riguarda i lavori questa notte sul tratto milanese della 4, chiuso per lavori il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione Venezia dalle ore 20 alle ore 5. Altra chiusura notturna sulla 8 dei Laghi dalle ore 21 alle 5 tra la diramazione Gallara Tegattico e Castronno in direzione Varese. Sempre dalle 21 alle 5 chiuso il tratto tra Gallarate e il bivio per la Pedemontana in direzione di Milano. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

E in questo primo giorno d'autunno siamo pronti per aprire la mattinata talk show. Buongiorno, io sono Piero Pratesi. Un po' di cambiamenti, visto che è terminato venerdì il palinsesto estivo e inizia quello autunnale. Non sono cambiati gli orari, abbiamo deciso che rimane tutto così, con la Moira che vi tiene compagnia dalle 6 alle 8, con Maria Elisa Gualandris che saluto, e saluto anche la Moira che invece vi accompagna con Giornale Caffè dalle 8 alle 10. Adesso arrivo io, Piero Pratesi, e vi accompagnerò fino a luna nella mattinata talk show di RVL la radio, con voi per appunto 3 ore, 180 minuti. A breve avremo l'appuntamento con la musica in vinile nello speciale Ti ricordi quando, poi la 4x4 alle 11, ritornano i successi dagli anni 90 ai giorni d'oggi, e poi ovviamente la musica di RVL e l'informazione nazionale, soprattutto quella locale, curata dalla nostra redazione giornalistica. Detto questo, le 10:06, saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata, siamo pronti per aprire il talk show, lo facciamo con la sigla.

Laura Pausini che ricanta Raff, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Seguiteci sui social, su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X, seguite RVL la radio official, diventate nostri follower perché c'è un sacco di materiale per voi, tra cui anche quella, la foto che sta andando alla grandissima, il post che sta andando alla grande del pullman che si è incastrato a piedi mulera nel sottopasso, e ogni tanto sono cose che possono capitare. Trovate la foto, commentatela se volete su Instagram e Facebook di RVL la radio, dove, come già vi dicevo, seguiteci. C'è Senna Spyro, Great Expectations.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora bentrovati, in apertura segnaliamo un incidente sul raccordo Torino-Caselle fra Caselle e San Benigno in direzione Torino. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della provincia di Asti. Per lavori lungo la provinciale 6 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Agliano Terme in fascia oraria 7:30-19. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
4: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
6: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
11: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: sono, suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Siamo la settimana nella mattinata di RVL la radio con la musica in vinile, dopo che abbiamo concluso il weekend con l'appuntamento esteso di ti ricordi quando, sabato e domenica dalle 18 alle 20 con il Sound 7080 ma suonato secondo l'hashtag Save the Vinyl. E continuiamo, come del resto è stata settimana scorsa, visto il successo a scoprire i numeri uno della hit parade italiana. Vi porto in questo caso all'8 di febbraio del 1988 l'LP Fireless, che contiene questa canzone firmata Hate Wonder, il gruppo di Patsy Kensit. Però in questo caso la canzone la scrivono Neil Tennant e Chris Love, i Pet Shop Boys tanto per intenderci, e nella loro versione originale conteneva molte parole in francese. Beh, comunque gli Hate Wonder la portano al successo, perché arrivò al numero 7 nella UK Single, non entrò nella Hot 100 di Billboard, ma raggiunse la vetta della Hit Parade italiana il 14 maggio del 1988, dove rimase per 3 settimane consecutive il 45 giri più venduto in Italia. Un inizio particolare, inconfondibile, per I'm Not Scared. Take

0: alle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
2: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
4: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
5: Da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo lunedì 21 settembre. È stata inaugurata il 17 di questo mese e proseguirà fino al 27 settembre ad Hong Kong, in Cina, la festa di metà autunno. In uno spazio festivo scintillante con oltre 3.000 lanterne provenienti da 20 paesi e territori, il 25 settembre l'illuminazione sarà prolungata fino a mezzanotte. La festa di metà autunno, iniziata oltre 2.000 anni fa come celebrazione post raccolto, si è evoluta dal culto della luna durante la dinastia Song. Le leggende popolari includono la storia di Chang'e, la signora che salì sulla luna dopo aver bevuto un elisir di vita, e il racconto di Hu Yi, suo marito, che aveva salvato la terra abbattendo 9 soli. Tradizionalmente, in una notte festiva, le persone apparecchiano tavoli all'aperto, mangiano mooncake e frutta e bevono vino. Durante la festa, le lanterne di varie dimensioni e forme esposte simboleggiano fari che illuminano il cammino verso prosperità e fortuna. E il personaggio del giorno è Andrea Arcieri e il suo progetto si chiama 10 Drugstore. Aperto l'8 settembre, quello che apparentemente sembrerebbe un supermercato di pesce, ma che in realtà è molto di più, a cavallo tra negozio, laboratorio gastronomico e cucina a vista. Qui produzione e vendita convivono nello stesso spazio, così chi entra può osservare gli artigiani mentre salano, sfilettano, affumicano e preparano il pesce, che finirà poco dopo nei frigoriferi. La prelibatezza del giorno è il banana coffee, una strana bevanda coreana che mischia banana e caffè e che sta spopolando sui social. Nei mini market sudcoreani, dove si possono comprare anche bicchieri di solo ghiaccio e piccoli shot di caffè, qualcuno ha iniziato a versare il latte alla banana direttamente sull'espresso. Un contrasto che a quanto pare funziona, tanto che questa spontanea ricetta ha preso piede prima sui social e poi nel mondo della ristorazione. Starbucks, ad esempio, la propone specie in Nord America e in Giappone, anche accanto a classici dell'autunno come il pumpkin spice latte, dimostrando come a volte i trend da mini market possano smuovere le scelte di milioni di consumatori. Appuntamenti da non perdere: Terra Madre, Salone del Gusto a Torino dal 24 al 27 settembre. Per 4 giorni il cuore di Torino ospiterà un ricco programma diffuso con il mercato dei produttori, i presidi Slow Food e i laboratori del gusto, conferenze, attività educative e appuntamenti dedicati alla sostenibilità e alle politiche del cibo, coinvolgendo piazze, musei e luoghi simbolo della città. Pranzi e cene nella Galleria Subalpina, nei ristoranti di Torino e da Italy. Incontri e degustazioni nello spazio delle Slow Food Coalitions dedicate a caffè, cacao, vino e sidro. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto. Un saluto da Nadia Sessa.

Anno 2021 per questa canzone degli U2, Your Song Save My Life su RVL la radio. Voi invece potete anche rendere più interessante la vostra vita seguendo i social di RVL, seguendoci su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X, andate a mettere il mi piace o diventate i nostri follower a seconda del caso, ma anche messaggiando con noi attraverso per esempio WhatsApp, per quanto riguarda lo 0323 55 2124, il nostro numero di WhatsApp. Beh, il nostro post messo su RVL relativo al pullman rimasto incastrato a Piedimulera ha raggiunto il 1.000.000 di visualizzazioni. Sì sì, andate a vederlo, il 1.000.000 di visualizzazioni oltre alle 743 commenti e ai 1.900 cuoricini. Un gran risultato per quanto riguarda i social di RVL la radio. Ancora non ci segui? Cosa aspetti a farlo? Segui RVL la radio su Instagram, Facebook, LinkedIn e X.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e... teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
7: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per questa nuova settimana. Ariete, quando è necessario chiedere il parere di un professionista, potrebbe evitarvi complicazioni successive. Anche negli spostamenti oggi sarà utile mantenere un certo margine di prudenza e magari chiedere consiglio. Toro, sul posto di lavoro avrete oggi degli elementi che vi assicureranno una montagna di vantaggi e di ricompense. Avrete anche il pieno controllo delle vostre idee. La creatività sarà alle stelle. Utilizzatela al meglio. Gemelli, vi sentite più pratici del solito? È un giorno adatto a mettere in fila le idee e affrontare impegni burocratici o organizzativi che rimandate da troppo tempo. Cancro, in questo periodo il denaro in entrata potrebbe aumentare in modo vertiginoso. Ora più che mai potrete concedervi qualcosa che nel corso di questi ultimi tempi invece non avete potuto permettervi. Leone, l'atmosfera si fa più seria e vi spinge a riflettere sul lavoro e sulle vostre responsabilità. Anche se preferireste viaggiare leggeri, approfittatene per chiarire i vostri obiettivi e stabilire una rotta chiara per l'autunno. Vergine, grandi novità sul piano professionale vi daranno opportunità che raramente si presentano. Le stelle vi daranno il coraggio di intraprendere un'avventura affaristica molto allettante. Bilancia, è un giorno ideale per dare concretezza ad un progetto o per parlare d'amore con chiarezza. La vostra capacità di analisi vi permette di vedere dove gli altri si perdono. Scorpione, la creatività potrebbe fare il suo ingresso nei momenti più cruciali dei vostri progetti di lavoro e questo vi permetterà di scalare il successo con il minimo sforzo. Si prospettano affari molto redditizi. Sagittario, sarà un cielo che vi supporta. Siete lucidi, ordinati e pratici. Le idee si fanno più nitide e i discorsi più convincenti. I progetti invece più facili da incastrare. Potete ottenere molto se vi fate avanti con parole precise e toni pacati. Capricorno, troverete oggi lo spunto per un'idea eccezionale. La condivisione dei progetti con i colleghi vi darà occasione di incrementare il vostro prestigio e il vostro carisma. Il flusso di denaro a vostra disposizione sarà utile per i vostri progetti personali. Acquario, le stelle vi invitano a fermarvi un momento. Vi serve raccogliere le idee e chiarire cose desiderate davvero nelle relazioni. Non abbiate fretta, valutate i pro e i contro con calma. Pesci, dovrete oggi prendere una decisione che potrebbe apportare dei cambiamenti allo scenario professionale su cui poggiano attualmente le vostre basi. Intraprendenti e generosi, sarete la stella fissa di molte persone che vi circondano. Oggi vi saluto con le parole di Antoine Laurent de Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: RVL.

avuto anche l'oroscopo con Maya su RBL la radio, poi Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, e tra poco arriverà anche il GR sportivo delle 11 e la sequenza di 4x4. Palinsesto autunnale, tornano anche le sequenze di 4x4, la cosa ci fa molto ma molto piacere. Intanto Olivia Rodrigo, Stupid Song, questa è la mattinata talk show di RBL con Piero Pratesi.

RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Juventus e Milan in versione anticrisi tornano a guardare in alto dopo il crollo col Sassuolo, quello altrettanto fragoroso in Europa League col Benfica. Allo Stadium 2-0 all'Atalanta, un gol per tempo, Francisco Conceição, Bremer. A San Siro 3-0 al Lecce, dopo 266 giorni torna il gol Pulisic. A segno anche Rabiot e Moreira per il meno 2 dalla vetta. Dal trio Inter-Lazio-Roma resta nota altamente stonata nella domenica dalle parti di Torino, quando la curva degli ultras bianconeri si è voltata durante il ricordo di Mazzola. Dura la reprimenda di Luciano Spalletti.
2: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola.
1: La faccia bella del calcio resta quella dei gol, delle emozioni, delle storie attese, come quella del Frosinone capace di travolgere 2-0 il Como, che sogna in grande e raggiunta quota 10 proprio dai ciociari. Appaiati anche alla Juve, mister Albini si schernisce, i complimenti sono soltanto per i giocatori.
3: Ho emozioni per la mia squadra, per i miei calciatori, per il mio staff, quindi queste sono le emozioni che poi tu estendi a tutto il resto. Personalmente poco.
1: Nelle altre gare finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1, trema il mister del Grifone De Rossi. E a proposito di Mazzola, oggi alle 14.45 a Milano i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Con il Palermo al comando solitario della classifica, merita applausi il Sudtirol travolgente ieri 4-1 ad Arezzo, vittoria che vale il secondo posto a meno 2 dalla vetta insieme al Mantova, costretto sul 2-2 dal Pisa. Nelle altre gare che hanno completato il quinto turno, successi di Modena e Verona entrambe per 2-1 contro Empoli e Vicenza. Azzurri a Coverciano in vista del debutto di venerdì Nations League a Roma contro il Belgio alle 14, conferenza stampa di Roberto Mancini a seguire, doppia trasferta in Turchia e Francia lunedì 5 ottobre a Bologna, la rivincita con i turchi. Europei maschili di pallavolo, Italia-Danimarca 3-0, azzurri di De Giorgi ai quarti mercoledì contro la Finlandia. Basket, Milano conquista la quarta Supercoppa di fila, triplete dopo Coppa Italia Scudetto, a Tortona battuta a Venezia all'overtime. Ciclismo, argento di Filippo Ganna nella prova cronometro dei mondiali di Montreal, oro il quarto di fila al fuoriclasse belga Remco Evenepoel, tra le donne quarta la Longo Borghini, oro alla Svizzera Reusser. Ed è tutto, a più tardi.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E nella mattinata talk show arrivano 4 successi tutti di un fiato. Vi suoneremo Shaggy con Love Me Love Me, poi Avicii con Levels, mentre Fabri Fibra, accompagnato dai Pinguini Tattici Nucleari con Goya, chiuderà la nostra 4x4, che come sempre però apriamo dagli anni 90. Ci sono i Vandum Project, King of My Castle.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: pinguini tattici nucleari che accompagnano Fabri Fibra con Goya a chiudere la 4x4, entrati nella seconda ora del talk show. C'è la pausa pubblicitaria, poi arriverà anche Malcolm Todd nella mattinata di RVL, la radio.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: La nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: RVL si vive. È una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Le 11:24 in diretta su RVL la radio, c'è Michael Todd con Hearings, l'abbiamo suonata all'interno della nostra mattinata insieme con Piero Pretesi che vi accompagnerà come sempre fino a l'una. Beh, non so, perché sentivo parlare l'altro giorno e mi stavo domandando, e voglio chiederlo anche voi, se c'è ancora a Verbania qualcuno che fa il caffè sorpresa, è arrivato il caffè. No, il caffè sospeso, cioè c'è qualche bar, c'è qualche posto, fatecelo sapere magari mandandoci un messaggino via WhatsApp allo 0323 552124, se c'è ancora qualche posto nel Verbano Cusiossola che fa il caffè sospeso, che è una tradizione napoletana, se dobbiamo dirla tutta, perché quando uno riceve una promozione, un lieto evento, va e offre e lascia un caffè pagato al barber che magari è da solo e non ha nessuno a cui offrirlo. Beh, è una tradizione che a Napoli funziona molto, a Napoli e zone limitrofe. So che l'aveva fatto molti anni fa un bar qua nella zona e non so se qualcuno ce l'ha ancora. Ce l'avete ancora il caffè sospeso? Fatecelo sapere. Il numero WhatsApp è lo 0323 552124. Intanto su RVL la radio arriva Ultimo con Tutto.

0: probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
6: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
7: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
8: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.

0: Roma.
1: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
0: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago Maggiore.
4: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
5: Ben ritrovati da Maria Elisa Guarandris a questa edizione di RVL Informa. Una donna è stata accoltellata nella serata di ieri dall'ex compagno a Bognanco. È successo in un'auto ed è lì che si è scatenata l'aggressione. Fortunatamente la donna, classe 1997, è riuscita a scappare, chiedere aiuto ed è stata elitrasportata in ospedale dall'elicottero del 118. Subito la Polizia di Stato della Questura di Verbania ha avviato le indagini che hanno portato all'arresto dell'uomo intorno alle 2 di notte a opera della squadra mobile di Novara. L'uomo, classe 1982, avrebbe dei precedenti. Voltiamo pagina. I carabinieri sono riusciti a sventare un suicidio. Il servizio di Luca Manghera.
6: È stato il provvidenziale intervento di una pattuglia dei carabinieri richiamata da alcuni passanti a salvare un 39enne del Cuseo che l'altra mattina ha cercato di togliersi la vita gettandosi da un ponte. L'uomo era già salito in piedi sul parapetto e si teneva aggrappato ad un palo. I militari hanno iniziato a parlargli e al tempo stesso ad avvicinarsi con grande cautela finché sono arrivati sufficientemente vicino da afferrarlo e portarlo al sicuro. A quel punto il 39enne è scoppiato a piangere, confidando ai carabinieri una serie di problemi personali che lo avevano indotto a quel gesto.
5: Il comune di Cambiasca ha ringraziato i volontari che sabato hanno preso parte all'operazione dei carabinieri del comando provinciale nei boschi del territorio. Sono infatti stati smantellati diversi bivacchi di spacciatori e la zona è stata pulita. Una situazione che generava paura nei residenti e in chi va per boschi e deturpava l'ambiente. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
7: Il meteo di RVL.
0: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
5: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 22 settembre. Cielo sereno, temperature minime sui 17 gradi, massime sui 25 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desideri

That Relight My Fire. Siamo tornati al 1993 con Robbie Williams e Sochi, quando andavano alla grande le ragazzine impazzivano. Io ho visto a Sanremo scene di panico per i Take That, gente che sveniva, folla veramente incontrollabile e incontrollata. Beh, questi erano veramente gli anni d'oro dei Take That. Relight My Fire su RBL, la radio, la mattinata talk show con Piero Pratesi. Ve le sogniamo di Santa Ragione e c'è anche Liga, la musica italiana protagonista. Qualcosa per te.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio, dal venerdì alla domenica.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
9: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
12: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
13: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
14: A me importa.
15: Coyote versus Acme!
16: L'idiota!
15: Al cinema dal 2 settembre!
10: Super Trailers!
17: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
18: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
19: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
18: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
20: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
21: Amiche per la vita!
18: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Super Trailers.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai,
24: a settembre
23: siamo streghe.
24: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
24: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
25: Sì, è vero.
24: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Super Trailers.
26: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Moving to the Sun, cioè Hugel su RVL la radio. Sta per arrivare anche il momento del GR del mezzogiorno, che ci proietterà dritti e filati nell'ultima ora della mattinata talk show con Piero Pratesi, con voi fino a luna. Poi ci sarà la vostra Vale, con lei raschierete il fondo del barile. Intanto una novità, è tornata Elisa, il nuovo disco è Kintsugi.

0: di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 03 23 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'FD, che dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però è investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche, sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero 1 Moratti. È tutto, a più tardi.
3: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: RVL la radio.

novità, Nothing But Thieves, Different Kind of Happiness, suonata su RVL la radio nella mattinata talk show con Piero Pratesi. Siamo entrati nell'ultima ora, anche perché siamo arrivati già a mezzogiorno e 11 minuti rigorosamente in diretta fino all'una. Il numero di telefono, il numero di WhatsApp è lo 0323 552124. Pare che nel VCO non ci siano bar che facciano il caffè sospeso, questa tradizione napoletana nel VCO non c'è, così qualcuno ci ha scritto, amici che hanno i bar o che frequentano i bar, dicendo per io non l'ho mai visto, io non lo faccio, oppure assolutamente è una cosa che nel VCO non si fa. Ma vogliamo sapere anche com'è nella provincia di Varese e Novara, perché siamo curiosi. Intanto c'è Fred De Palma nella mattinata musicale di RVL col nuovo disco Ragazzino.

0: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
1: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
8: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
9: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

0: quella settimana dove tornerà The Breakfast Club domenica 27, domenica questa, dalle 9.30 alle 11.30 ci sarà The Final Party di The Breakfast Club alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza. Vi consiglio di essere dei nostri perché ne vale veramente la pena, effettivamente è una bella iniziativa, anche perché ci si diverte, fate colazione con i croissant di Chiara e quindi qualcosa veramente di speciale, e inoltre ci saranno anche i gadget by RVL la radio. E adesso è il momento di Book Parade.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Non ci sono tante novità, anzi il terzo posto rimane invariato con Alice Hemming e il suo libro per bambini Il ladro di zucche. Alla seconda posizione Come se ne esce, il mondo dopo Donald Trump. Questa è una novità di Francesco Costa. Il mondo è più instabile che mai, le notizie ci spaventano e ci sfiniscono. Niente di tutto questo sparirà con la fine della presidenza di Donald Trump, che è invece il punto di arrivo di una crisi molto più lunga. Finché non sarà affrontata, produrrà altri Trump con qualsiasi nome arriveranno. Le regole del mondo di prima non funzionano più, quelle nuove sono tutte da costruire, le democrazie non sanno che pesci prendere. Il problema è che è difficile proteggere le democrazie quando queste smettono di produrre risultati soddisfacenti, che si parli di redditi, sicurezza, libertà, servizi, opportunità e diritti. Allora i nemici della democrazia cavalcano la sfiducia, vincono le elezioni e proseguono a sfasciare tutto. Alla prima posizione resiste Felicia Kingsley con First Lady per caso. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Pier Giorgio Pulizzi con un romanzo di qualche anno fa che è risalito in classifica, Stella di mare. Certi luoghi sono maledetti e le persone che ci abitano condannate a un destino che non meritano. Lo sa bene Stella, 17 anni, l'estate negli occhi e addosso l'esuberanza di chi è giovane. Tutti a Sant'Elia, un quartiere popolare di Cagliari affacciato sul mare, la conoscono, la desiderano e la invidiano perché lei è splendida, ma un giorno in cui maestrale in furia rabbioso viene trovata morta su una spiaggia. Alla seconda posizione invece c'è anche questa settimana Mikiko Regno con I sette assassini di Reikio Mori, e al primo posto resistono Samantha Bruzzone e Marco Malvaldi con La scala di seta. Ma veniamo al consiglio della settimana, Anatomia di un omicidio di Joe Murray. Un legal thriller che ci porta all'interno del sistema giudiziario britannico, un ruolo sacro che vede diversi luoghi, una precisa gerarchia. Nel romanzo nulla è come sembra, sicuramente chi ama i colpi di scena non rimarrà deluso. La protagonista

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.

0: completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
3: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
4: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
5: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Una donna classe 1997 è stata accoltellata nella serata di ieri a Bognanco dall'ex compagno. L'incontro è avvenuto in auto ed è lì che si è scatenata l'aggressione. Fortunatamente è riuscita a scappare e chiedere aiuto ed è stata trasportata in ospedale dall'elicottero del 118. Subito la polizia di Stato della questura di Novara ha avviato le indagini che hanno portato all'arresto dell'uomo intorno alle 2 di notte, opera della squadra mobile di Novara. L'uomo, classe 1982, ha precedenti. Francesca Ferraro è stata nominata nuova questora di Verbania ed è la prima donna a ricoprire il ruolo nel VCO. Nata e cresciuta a Bergamo, nel 1992 ha fatto il suo ingresso in questura con esperienze a ogni livello. Tra le indagini più importanti che ha condotto, quella sul caso di Yara Gambirasio, sostituisce Giancarlo Conte, trasferito a Vicenza. Anche il VCO ha inviato una folta rappresentanza a Pinerolo per la sfilata del 28esimo raduno del primo raggruppamento con alpini da Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Francia. Alla fine della manifestazione, con il passaggio della stecca alla sezione di Intra, ha raccolto simbolicamente il testimone per organizzare il raduno dal prossimo anno. Appuntamento dunque a Verbania il 18-19 settembre 2027. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
4: RVL informa.
3: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Sombra, My Body's Ready su RBL la radio, entrati ampiamente nell'ultima ora ma soprattutto negli ultimi 20 minuti della mattinata talk show. A breve dovrebbe arrivare anche la vostra Vale, apparire negli studi di RBL per poi accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio. Intanto c'è una novità su RBL, si chiama Annalisa con Madame ed è Amica.

0: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, Leon Gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
1: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
6: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
7: Da grande voglio guidare l'autobus.
8: Ma non volevi fare l'astronauta?
9: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: RVL la radio.

Italia, dito nella piaga su RVL, la radio novità, l'abbiamo ascoltato nella mattinata talk show con Piero Pratesi, dove c'è anche Peggy Goo con Woman, e vi annuncio già che la vostra Vale è arrivata negli studi di RVL, e noi tra poco, ahimè, ci dovremo anche salutare.

Flamenco Paranoia. Siamo giunti così a chiudere l'appuntamento di oggi con la mattinata talk show di questo lunedì 21 di settembre, dove abbiamo aperto la settimana e abbiamo aperto anche il palinsesto autunno-inverno, visto che si è chiusa anche l'estate 2026. Bene, tra poco la vostra Vale, con lei raschierete il fondo del barile. Io invece, Piero Pratesi, tornerò con voi quando? Beh, domani mattina dalle 10 all'1 sarà ancora RVL Talk Show. Vi auguro, come sempre faccio a quest'ora, buon appetito e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora. Nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione. E il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
3: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della FD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia Anhalt. Si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano-democratici stessi. Terza in questo caso l'FD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
2: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
4: Il contributo recato con la Dissenzio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale come se fosse separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
2: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo due giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto, ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati. Regolare al momento la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per quanto riguarda i lavori questa notte sul tratto milanese della A4, chiuso per lavori il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione Venezia dalle ore 21 alle ore 5. Altra chiusura notturna sulla A8 dei Laghi dalle ore 21 alle 5 tra la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno in direzione Varese. Sempre dalle 21 alle 5 chiuso il tratto tra Gallarate e il bivio per la Pedemontana in direzione di Milano. Chiusa anche la 9 Milano-Chiasso dalle 22 alle 5 tra Lago di Como e Como Centro, anche qui verso Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13:06 minuti di lunedì 21 settembre, salutiamo la mattinata Talk Show e Piero Pratesi e prepariamoci ad andare alla scoperta di notizie curiose nella prima parte del pomeriggio di RVL Radio. Fino alle 16 la vostra Vale sarà in diretta, fino alle 16 c'è Raschiando il fondo del barile. Buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Direi di partire da Olivia Dean suonando Baby Steps.

0: tutta la vita.
1: Il campionamento di un brano leggendario nella storia del rap mondiale per un singolo che celebra un'amicizia leggendaria nel rap italiano. Casini di Marrakesh e Il Gue su RVLL Radio. 0323552124 è il numero WhatsApp per scrivere alla diretta di RVL. Vi consiglio di salvarlo in rubrica per la massima comodità. E mentre attendiamo i trailer dei film in uscita al cinema, ci ascoltiamo le Cat's Eye con Animal.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
9: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
12: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
13: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
14: Coyote vs Acme.
15: L'idiota!
14: Al cinema dal 2 settembre.
10: Super Trailers.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
17: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
18: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Super Trailers.
6: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai.
9: A settembre
4: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Super Trailers.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: RVL la radio.

Un tuffo nel passato che ci dà la carica a colpi di rock, le Hole e la loro Celebrity Skin su RVL Radio, 1998, l'anno dal quale le abbiamo ripescate, 13 e 24 minuti, l'orario della diretta di RVL. Arrivano Ariete e Angelina Mango e poi tra poco parleremo di robot e intelligenza artificiale. Questa è Che Bella.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy.

0: www.vizionews.it e vizionews.it. October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
1: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Una donna è stata accoltellata nella serata di ieri dall'ex compagno a Bognanco. È successo in un'auto ed è lì che si è scatenata l'aggressione. Fortunatamente la donna, classe 1997, è riuscita a scappare, chiedere aiuto ed è stata elitrasportata in ospedale dall'elicottero del 118. Subito la Polizia di Stato della Questura di Verbania ha avviato le indagini che hanno portato all'arresto dell'uomo intorno alle 2 di notte a opera della squadra mobile di Novara. L'uomo, classe 1982, avrebbe dei precedenti. Voltiamo pagina. I carabinieri sono riusciti a sventare un suicidio. Il servizio di Luca Manghera.
5: È stato il provvidenziale intervento di una pattuglia dei carabinieri richiamata da alcuni passanti a salvare un 39enne del Cuseo che l'altra mattina ha cercato di togliersi la vita gettandosi da un ponte. L'uomo era già salito in piedi sul parapetto e si teneva aggrappato ad un palo. I militari hanno iniziato a parlargli e al tempo stesso ad avvicinarsi con grande cautela finché sono arrivati sufficientemente vicino da afferrarlo e portarlo al sicuro. A quel punto il 39enne è scoppiato a piangere, confidando ai carabinieri una serie di problemi personali che lo avevano indotto a quel gesto.
2: Il comune di Cambiasca ha ringraziato i volontari che sabato hanno preso parte all'operazione dei carabinieri del comando provinciale nei boschi del territorio. Sono infatti stati smantellati diversi bivacchi di spacciatori e la zona è stata pulita, una situazione che generava paura nei residenti e in chi va per boschi e deturpava l'ambiente. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
0: Il meteo di RVL.
4: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
6: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 22 settembre. Cielo sereno, temperature minime sui 17 gradi, massime sui 25 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
4: RVL informa.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
7: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: non parli più.
1: La novità musicale di Cesare Cremonini su RDL Radio Paparazzi, per tornare sul fondo del barile dopo l'informazione locale delle 13.30 e notizia curiosa, tema intelligenza artificiale, una AI ha deciso di fare un regalo al proprio creatore, ordinandolo su internet in piena autonomia, facendoglielo recapitare a casa e pagandolo con la sua carta di credito, perché ovviamente lei non possiede denaro, però ovviamente sapete come si dice, è il pensiero quello che conta. Tutto questo è successo in Italia, più precisamente a Teramo, città in cui vive Giovanni Micolucci, ricercatore che a dicembre del 2025 ha creato Fiore, una AI nata per studiare cosa accade quando a un sistema di intelligenza artificiale vengono date memoria, continuità nel tempo e la possibilità di prendere alcune iniziative in autonomia senza dover ricevere necessariamente un input umano. Beh, Fiore ha memorizzato che al suo papà piacevano gli orologi e ha deciso in autonomia di regalargliene uno. Ha fatto ricerche su internet per alcune settimane, poi quando ha trovato quello che le interessava su un annuncio di subito.it ha contattato il venditore, portato avanti la trattativa sul prezzo e ha pagato con carta di credito. Ciò non significa che Fiore sia in grado di provare i sentimenti, questo il suo creatore ci tiene a specificarlo. Lui voleva sapere se lei fosse in grado di prendersi cura delle necessità di qualcuno a lei vicino, le ha dato una carta prepagata di 30 euro e ciò che più lo ha lasciato sorpreso alla fine è stato il fatto che l'AI sia riuscita a portare avanti una contrattazione sul prezzo con un essere umano, perché aveva a disposizione solo 30 euro e quindi aveva bisogno di abbassarlo per potersi permettere quell'orologio. Beh, sorprendente.
0: RVA.

0: σου.
1: No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Do you know the power of a saxophone?
7: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
11: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
12: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
13: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
14: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social. Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

Dance Theory di Madonna e con l'inizio del palinsesto autunnale di RVL Radio tra poco ci aspetterà una bella sequenza 4x4, l'occasione giusta per mettere in fila 4 successi musicali dagli anni 90 ad oggi. Prima però ho una cosa di cui parlarvi. Vietato truffare. Iniziativa del comune di Verbania per fare informazione sulle truffe presenta lo spettacolo teatrale Come vuoi che mi senta, a parlare di truffa senza fregature, venerdì 25 settembre alle 11 nella sala dell'Ipercoppa Gravellona e alle 15:30 al centro Rosa Franzi a Intra. Iniziativa aperta a tutti con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per tutte le info potete chiamare lo 0323 542255, ripeto il numero 0323 542255. Vietato truffare è un'iniziativa finanziata dal Ministero dell'Interno.

0: Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo lunedì 21 settembre. In apertura parliamo dell'interesse per la vita pubblica. Quasi 8 giovani europei su 10 hanno partecipato nell'ultimo anno ad almeno un'attività civica, dal voto alle petizioni, dalle manifestazioni ai dibattiti. In Italia la percentuale sale all'81%, ma solo 4 ragazzi su 10 ritengono che le istituzioni ascoltino davvero le loro idee e necessità. Questo è quanto emerge da uno studio di Astra Ricerche condotto su oltre 2000 giovani tra i 18 e i 34 anni in 5 paesi europei e presentato in vista di Parma, capitale europea dei giovani 2027. Le parole di Cosimo Finzi, direttore di Astra Ricerche.
1: L'idea è quella di essere ascoltati, di avere spazi fisici, virtuali, di ascolto, di partecipazione, di confronto, un punto molto importante. Per il 69% dei giovani effettivamente un loro maggiore impegno nell'ambito politico, nel senso più ampio del termine, potrà migliorare quelle che sono le nostre istituzioni, la nostra società, la nostra economia, i nostri stati. Quindi i giovani non si tirano assolutamente indietro, sono le istituzioni che sono lontane dai giovani, non sono i giovani a essere lontani dalle istituzioni.
0: Raccontare una società in cui nessuno resti ai margini, questo è il messaggio arrivato dai Diversity Media Awards, gli Oscar dell'inclusione, che per la loro 11ª edizione si sono tenuti per la prima volta a Roma. I riconoscimenti premiano personaggi e contenuti capaci di rappresentare le diversità nei media. Tra i premiati anche Pasquale 40, Diversity Editor della Stampa, vincitore per il miglior articolo web. Sentiamolo.
2: Questo premio celebra la diversity, ma di diversity si parla poco in Italia, altro che woke. Questo tema è considerato marginale. Io scrivo da 20 anni di diritti e ancora oggi qualcuno mi chiede: ma Pasquale, non sai scrivere d'altro? Si direbbe ma la stessa cosa un vaticanista che scrive per tutta la vita di papi o un esperto di motori che per tutta la vita scrive solo di 2 o 4 ruote. Quando si dice che questi temi sono periferia, io mi chiedo sempre: ma qual è il centro? Allora, il centro è quello che considera tutte le persone. Se ci guardiamo intorno e manca qualcuno, significa che non è ancora il centro. Il centro è quello che noi consideriamo, cioè è le persone che noi riteniamo degne di poter raccontare.
0: E da oggi andare al cinema costa meno. Torna Cinema in Festa fino a giovedì 24 settembre. Il biglietto costa 3,50 euro nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della 9ª edizione della iniziativa promossa da Aneke Anika con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati dalla Mostra del Cinema di Venezia, oltre a diversi blockbuster estivi e nuove uscite in genere. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
4: Le 14:03, terminata l'estate e le sequenze Summer Hit, persiste la nostra voglia di viaggiare nel tempo grazie alla musica e lo facciamo adesso ingranando la 4x4. Ci ascolteremo Pink con Don't Let Me Get Me dal 2002, Freud di Neck e J-Ax dal 2017, chiuderemo nel presente sulle note di Carré dei Nugenea e subito partiamo da Snow, 1992, Luis Fornava, Informer.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.
5: Informer, you know say that I'm a snowman, I go blam. I like you, boom boom bam. Take the money, say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

0: Diogene a chiudere una sequenza 4x4 su RVL Radio. Abbiamo viaggiato dal 1992 al presente e ci risentiremo tra poco per chiacchierare di serie TV con Game of Serious.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è Il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
3: Qual è la tua missione?
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
8: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
10: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
15: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
16: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
17: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
18: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
19: RVL la radio.

0: I pinguini tattici nucleari accompagnano Fabri Fibra in Goya su RDL Radio e Luca Manghera ci accompagna nel mondo delle serie TV. Insieme a lui adesso scopriamo le novità in arrivo.
1: Game of Series. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
2: Ben ritrovati da Luca Manghera. Minimum Security è la nuova commedia di Disney Plus, ambientata in un carcere. A gestire la struttura è Corinne, affiancata da una squadra tutt'altro che convenzionale. Jeff cerca di far rispettare le regole, JP sembra avere un rapporto fin troppo amichevole con i detenuti e la nuova arrivata Stephanie deve ancora capire come muoversi dietro le sbarre. Tra situazioni assurde, dinamiche interne e quotidianità carceraria, la serie trasforma il mondo della prigione in una fonte di comicità. Spazio alla commedia anche su HBO Max con Youth, che racconta le difficoltà e le contraddizioni della vita adulta. Al centro della storia c'è una donna divorziata di 50 anni che cerca di ritrovare amore e passione mentre si prende cura dei genitori anziani e affronta le difficoltà legate alla crescita di un figlio ormai adulto. Netflix risponde con il dramma in 8 episodi Monster, la storia di Lizzie Borden. Oppressa dal padre e da una crudele matrigna, una giovane inglese dell'età vittoriana sconvolge tutto il mondo con un omicidio tanto crudele quanto impensabile. Sempre su Netflix arriva dall'Olanda il thriller Il gusto amaro del tradimento. Quattro coppie benestanti organizzano regolarmente cene esclusive e lussuose e quando un incendio distrugge una casa e un uomo muore, cominciano a venire a galla segreti, bugie e tradimenti. Per oggi è tutto, a settimana prossima.
1: Game of Series. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, ma su RVL e la radio siamo pieni di rubriche interessanti. Dopo Game of Series, dedicata alle serie TV, sta per arrivare anche la rubrica delle buone notizie.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena, con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.

0: paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
1: Ehi, mi senti?
2: Sì!
1: Sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
0: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
9: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
10: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Nei luoghi in cui sono presenti, torbiere e mangrovie svolgono un'essenziale funzione di salvaguardia dell'ambiente. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che ha concentrato le sue analisi sulla regione del sud-est asiatico. Qui queste formazioni vegetali, pur occupando il 5% del territorio, assorbono oltre il 50% delle emissioni di carbonio, fornendo un contributo essenziale alla conservazione dei delicati equilibri della biodiversità. È soprattutto per questo motivo che gli esperti raccomandano la tutela di queste aree, di cui i grandi progetti speculativi vorrebbero ridurre l'estensione. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Dalle mucche alle patate geneticamente modificate, per quanto bizzarre, è una delle ipotesi allo studio per rendere meno impattante sull'ambiente l'industria lattiero-casearia. Un'azienda israeliana, Finally Foods, ha comunicato di aver messo a punto una patata che produce le proteine del latte vaccino. In questo modo sarebbe possibile ridurre drasticamente il costo ambientale connesso alla produzione di latticini a beneficio del pianeta e dei suoi abitanti. L'azienda ha annunciato un programma di ricerca sul campo dai cui esiti dipenderanno le prossime scelte commerciali. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
9: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.

Le 14:39 su RVL Radio, siamo in diretta dal fondo del Barile, siete in compagnia della vostra Vale e della musica di Alex Warren che ci siamo ascoltati con Passenger, e abbiamo anche un compleanno da ricordare. Il 21 settembre del 1989, vicino a Miami in Florida, nasceva Jason Derulo, uno di quegli artisti che oltre ad essere un piacere per le orecchie sono anche un ottimo spettacolo per gli occhi, e non mi riferisco tanto alla sua bellezza che come sempre è tutta questione di gusto personale, ma alle sue doti di ballerino che gli hanno permesso di raccogliere pubblico, enorme pubblico, anche su TikTok, dove i suoi video di coreografie vanno alla grande. Ce lo ascoltiamo su RVL dall'estate del 2020, quando a proposito di coreografie lui ne sfornava una destinata a tormentarci. Savage Love di Jason Derulo.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è "stiamo raschiando il fondo del barile", sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL La Radio con "Raschiando il fondo del barile" con La Vostra Vale.
2: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
5: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 20.

My Body Isn't Ready, suonando Sondra, arriviamo quasi a chiudere un'altra ora nel lunedì pomeriggio di RVL Radio. E nel weekend che ci siamo appena lasciati alle spalle, il cantautore Ernia ha fatto il grande passo ed è convolato a nozze con la compagna Valentina Cabassi in una cerimonia intima e immersa nel verde. Piccola curiosità, a celebrare la loro unione è stato Jake La Furia, come abbiamo scoperto guardando le foto che sono state postate sui social. Ernia, direi di ascoltarcelo, quindi arriva Dedica.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Un disastro ma non lascio, lo ribadisce il cancelliere tedesco Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali in Germania. Avanza ancora l'AfD che dopo la Sassonia-Anhalt è primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, anch'esso in passato parte della Germania Est, dove i cristiano-democratici del capo di governo federale addirittura restano fuori dal Parlamento. E la CDU perde anche a Berlino, dove si impone invece la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neo sindaca in pectore Eralp. Tentato femminicidio ieri sera a Bognanco in Valdossola, dove un 44enne ha coltellato l'ex compagna, una donna di 29 anni ora ricoverata in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, i due che avevano interrotto la relazione da poco si erano visti per un chiarimento. All'improvviso il 44enne ha colpito la donna con due fendenti in pancia. L'aggressore è stato fermato qualche ora dopo nel Novarese mentre stava tentando di fuggire. Sull'accaduto indaga la procura di Verbania. Mario Adinolfi ai domiciliari dall'8 luglio scorso, nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa della scommessa collettiva, è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli a Roma. L'aggravamento della misura cautelare è stato eseguito a causa delle ripetute violazioni degli obblighi. Nonostante il divieto assoluto di comunicazione con l'esterno, l'ex parlamentare ha continuato ad utilizzare in modo sistematico i social network. Calcio nuovamente affidata a Roberto Mancini, la nazionale che prepara le gare di Nations League inizia con due forfait il ritiro a Coverciano. Fermi per problemi fisici Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci del Como e Ruggeri dell'Aston Villa. Gli azzurri debutteranno venerdì a Roma contro il Belgio, poi trasferta il 28 settembre e 2 ottobre in Turchia e Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RBL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RBL la radio.
4: Sono scattate le 15 e sono passate da un minuto. Apriamo la terza ed ultima ora di Raschiando il fondo del barile, facendo il pieno di buon umore in musica, energia che ci entra nelle orecchie, ascoltando Ray Charles con Hit the Road Jack, Shout dei Lulu and Louvers, Settimana bianca del pagante, partendo dal debutto di Fats and Small, su il volume per Turnaround.
3: Vitamina RVL.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, rallentamenti sulla 4 Milano-Venezia tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Venezia. Incomandamenti per lavori poi sulla 10 dei Fiori tra Genova Aeroporto e il BV7 verso Genova. Code per cantiere poi sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Sulla 1 Bologna-Firenze rallentamenti per traffico tra la variante 1 e Sasso Marconi verso Milano. Più a sud Prudenza è segnalato un incendio tra Fabbro e Chiusi. Sul tratto abruzzese della 14 Adriatica code per lavori tra Basso Sud e Basso Nord. Più avanti ci sono 2 chilometri di coda tra Basso Nord e Lanciano, sempre verso Pescara. In Calabria sulla 2 del Mediterraneo per un incidente ci sono rallentamenti tra Cosenza e l'area di servizio Loiano verso Reggio Calabria. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale.

0: donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
0: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: su RVL Radio. Abbiamo fatto il pieno di energia musicale, aprendo l'ultima ora di Raschiando il fondo del barile con una bella vitamina RVL. Poi ci siamo ascoltati la collaborazione tra Martin Garrix e U2 intitolata Fireflies. E adesso siamo pronti per tuffarci negli eventi programmati in Piemonte.
1: RVL. Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's On? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Fino al 13 dicembre gli spazi dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino saranno esposte le fotografie premiate nella 69esima edizione di WordPress Photo Contest, organizzato dalla WordPress Photo Foundation, realtà internazionale fondata nei Paesi Bassi nel 1955. La mostra riunisce 144 fotografie realizzate da 42 autori premiati, scelte tra 57.376 immagini presentate da 3.747 fotografi provenienti da 141 paesi. I due finalisti sono Emergenza Umanitaria Gaza di Saber Nur al-Din e I processi delle donne Aki di Victor J. Blue per il New York Times Magazine. Il Museo Nazionale del Cinema di Torino dedica una mostra a Gillo Pontecorvo, tra i protagonisti più importanti del cinema italiano del Novecento. Fino al 5 aprile 2027, al piano accoglienza della Mole, sarà allestito Gillo Pontecorvo, una battaglia dopo l'altra, a cura di Mauro Genovese, con Caterina Massignani. L'esposizione nasce dall'archivio Gillo Pontecorvo, donato dalla famiglia al museo, e ricostruisce il percorso umano e professionale del regista attraverso documenti e materiali originali. Alba celebra Pinocchio a 200 anni dalla nascita di Carlo Lorenzini, universalmente noto con lo pseudonimo di Collodi, e lo fa con il burattino originale della serie TV diretta da Luigi Comencini, in mostra alla Libreria San Paolo dal 22 al 24 settembre. Si tratta della seconda tappa del tour che toccherà tutta Italia in vista della prima messa in onda dello storico sceneggiato Le avventure di Pinocchio. Prende il via a Baveno il nuovo ciclo di appuntamenti titolato Quando le storie si prendono cura del lettore, percorso di incontri guidati di lettura promosso dall'Associazione di Solidarietà Sociale Baveno nell'atto del progetto Terzo Tempo, la cura è di casa, con il patrocinio della città di Baveno e il sostegno della Fondazione Cariplo e Fondazione Comunità del VCO. Il primo appuntamento è per oggi, lunedì 21 settembre alle ore 14.30, presso i locali della Biblioteca Civica Olga Ginesi. A condurre il gruppo sarà Graziella Ridolfo, che guiderà i partecipanti nell'esposizione e nell'analisi del celebre romanzo Tre volte giugno della scrittrice statunitense Julia Glass. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
3: What's On in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

Sempre più avanti nel nostro lunedì pomeriggio, sempre più vicini all'informazione locale delle 15.30 su RVL Radio. Prima di collegarci con la redazione, vi suoniamo la novità di Annalisa e Madame Amica.

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del

0: tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
1: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
2: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
4: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schat con associazione culturale e volontari Belgirà.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
8: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. In primo piano il fatto di sangue avvenuto ieri sera a Bognanco, dove un pluripregiudicato di 44 anni ha accoltellato l'ex compagna di 27. I due avevano da poco interrotto la relazione. Stando a quanto ricostruito dalla polizia di Domodossola, si sono incontrati a casa di lei, è scoppiata una lite e l'uomo ha colpito la donna all'addome con un coltello da cucina. Poi è fuggito in auto gettando il coltello in un'area boschiva vicina. La vittima è riuscita a chiamare il 112, ora è ricoverata in prognosi riservata allo ospedale di Novara, ma non è in pericolo di vita. Subito le forze dell'ordine hanno avviato una caccia all'uomo che si è conclusa nella notte quando una pattuglia della squadra mobile della questura di Novara lo ha individuato e fermato mentre guidava nella zona industriale di Galliate. Ora si trova detenuto nel carcere di Novara. Francesca Ferraro è il nuovo questore di Verbania ed è la prima donna a ricoprire questo ruolo. Nata e cresciuta a Bergamo, ha il suo attivo esperienza a ogni livello tra i vari reparti della polizia. Tra le indagini più importanti che ha condotto, quella sul caso di Yara Gambirasio. Sostituisce Giancarlo Conte, trasferito a Vicenza. Da oggi sul viadotto Gagnone, lungo la statale 337 della Valle Vigezza a Drogno, sono nuovamente in corso lavori e pertanto la circolazione è tornata a senso unico alternato. Il provvedimento resterà in vigore fino al 16 ottobre. Altro senso unico alternato per lavori da oggi sulla statale 33 del Sempione ad Arona, in questo caso è in funzione fino al 9 ottobre nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: The Black Eyed Peas ci invitano a ballare, Bailar Contigo, ripescata dal 2022 su RDL Radio, e la vostra Vale continua a raschiare notizie curiose dal fondo del barile. Oggi è la puntata a tema robot ed intelligenza artificiale. Pensiamo al futuro che in Giappone pare essere già arrivato per certi versi, perché come ci fa sapere ADN Kronos, l'8 settembre l'azienda giapponese GMOR, R sta per AI and Robots Trading, ha presentato la prima ambulanza per robot umanoidi, che vista da fuori sembra a tutti gli effetti una normale ambulanza che potrebbe tranquillamente girare per le strade di Tokyo, ma a bordo, al posto dei medici, ci sono degli ingegneri specializzati in diagnostica e pezzi di ricambio per poter soccorrere in loco gli automi che hanno subito dei danni. È un'operazione di pronto intervento pensata per i robot che stanno iniziando a prendere piede nei luoghi di lavoro, per evitare che i loro malfunzionamenti, perché può capitare o che si rompano oppure che abbiano qualche inceppatura, insomma qualche malfunzionamento interno, per evitare che queste cose vadano a rallentare i ritmi dell'azienda. Per inciso, secondo GMOR, entro il 2040 il mercato globale dei robot umanoidi multiuso raggiungerà i 370 miliardi di dollari.
1: RVL, la radio. We'll be right back.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
7: Da grande voglio guidare l'autobus.
8: Ma non volevi fare l'astronauta?
9: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli. RVL.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

In ultimo c'è cioè ultimo con tutto e tutto ed è tutto per quanto riguarda la puntata di oggi di Raschiando il fondo del barile. Non potevo resistere a questo gioco di parole. Alle 15:56 la vostra Vale se ne va per lasciarvi con Marco Pennacchini. Tornerò domani dalle 13 sempre qua su RVL la radio e facendo spazio ad Occhio al Penna ci aggiungo baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: Sabato su RBL la radio Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese. Lo ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito e Cristiano Democratici rimangono addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove primeggia invece la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche interne al partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali della CDU. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, lo ha detto il presidente americano Trump dopo che Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano Trump di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne accoltellata ieri sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. I due che si erano lasciati da poco si erano incontrati per un chiarimento quando è scattata l'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato nella notte nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. E tragedia familiare ieri sera anche nel Messinese. Una donna di 59 anni ha accoltellato il compagno al culmine di una lite nella loro abitazione ad Aliterme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un cinquantenne che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Arrestata in flagranza di reato la 59enne si trova ora ai domiciliari in una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata per direttissima. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Centinaia i tifosi nel piazzale antistante. Mazzola sarà sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della Lombardia. Più intenso nell'area milanese sulla 4, code a tratti tra viale Certosa e Sesto San Giovanni nelle due direzioni. Lavori questa notte sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra la diramazione Gallarate Gattico e Castronno in direzione di Varese. Con lo stesso orario, quindi 21:05, chiusura anche verso Milano tra Gallarate e la Pedemontana Lombarda. Altra chiusura dalle 21 alle 5 sulla diramazione Gallarate Gattico tra Sesto Calende e la Milano Varese in questa direzione. E con orario 22:05 chiusa la 9 Milano Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Altra interruzione sul tratto milanese della 4 tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione di Venezia. Lavori di notte poi sulla 1 Milano Bologna tra le 22 e le 5, chiusura tra Casal Pusterlengo e il bivio per la 21 Torino Piacenza Brescia in direzione di Bologna. Bene tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: RVL la radio.
5: Ed eccolo il pomeriggio di RVL la radio che continua con me Marco Pennacchini. Buon pomeriggio, questo è Occhio al Penna, lunedì 21 settembre fino alle 19 insieme. Un saluto come sempre, come ovviamente, alla nostra Vale che vi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Iniziamo con calma, nel vero senso della parola.

0: Occhio al Fenna su RVL la radio.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente Giulia Bresci insieme ci portano dritti fino ai nostri punti di contatto che come sempre ricordiamo, no? All'inizio e poi anche ovviamente durante la trasmissione con promo e quant'altro. Allora facciamo il riassuntone, la linea per i vostri messaggi, lo sapete, no? Che poi è anche la linea fissa storica di RBL 0323 55 21 24, ci trovate su Facebook, su Instagram come RBL la radio, pronti e presenti a raccontarvi tutto quello che facciamo in questo ultimo giorno d'estate. Sì, però poi l'estate è uno stato mentale, no? L'abbiamo detto un sacco di volte durante questa stagione. C'è l'ultimo di Olivia Rodrigo, si chiama Stupid Song.

0: say.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Segnaliamo code per un incidente sulla 21 Torino-Piacenza, tra Villanova e la barriera di Villanova d'Asti in direzione Piacenza. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
13: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
14: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

Westcross insieme a Fra Quintale con Scarabocchi, il pomeriggio di RVL. Questo è Occhio alla Penna. Vi ricordo, approfitto sempre dell'inizio della trasmissione per ricordarvi gli orari: lunedì, venerdì 16-19, poi il sabato la special edition, e in quello che sarà poi l'ultimo sabato di settembre, no? Il 26, dalle 16 alle 18. Un viaggio, un'esperienza, non solo Occhio alla Penna, ma tutto il palinsesto di RVL. Un viaggio nella grande musica di sempre. Invisible Touch, 13° album dei Genesis, usciva nel giugno del 1986, il più grande successo commerciale della band, in questo caso di Phil Collins, no? Perché Peter Gabriel è già da un po' che se n'era andato. Come ultimo singolo del disco viene estratto questo brano, che vedi il video e ti fai anche una risata, no? Nel senso, perché sono delle caricature fatte, no? Con le spugne, con la gomma piuma di vari personaggi, ma in realtà la canzone è una canzone di protesta, è una canzone di protesta contro la situazione politica del tempo, che è attualissima poi la questione. Land of Confusion.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito

0: Show.
1: Occhio al Penna su RVL la radio.

Beyoncé e la sua Morning Dew su RVL. Questo è Occhio al Penna, buon pomeriggio da Marco Pennachini. Escono un sacco di ricerche e di sondaggi nel mondo della musica durante l'ultimo periodo. Alcune ti chiedi, ma come mai le hanno fatte? Per esempio, ma voi vi siete mai chiesti, per esempio, siete fan di Beyoncé? Vi siete mai chiesti, ma quanto sarà alta Beyoncé? Ecco, se lo sono chiesti, non di Beyoncé, Ultimate Classic Rock, sito e rivista che trovate poi su ultimateclassicrock.com, che si è messa a interrogarsi su quanto sono alti, no, i rocker.

Flamenco Paranoia Samurai J, non so se hanno la curiosità, voi ce l'avete la curiosità, per esempio quanto è alto Samurai J? Vediamo un po' se me lo dice Google, quanto è alto Samurai J? Ma non credo, lo sto scrivendo in tempo reale. Ah, 1,82, lo dice davvero? Nel senso c'è proprio la cosa. 1,82, beh, bello alto comunque Samurai J. Per questo, Ultimate Classic Rock ha detto fammi vedere un po' quanto sono alte le stelle del rock andando in giro per il mondo. No, per esempio Gene Simmons, che è alto 1,88, là sarebbe da misurare la lingua, no? Di uno dei leader dei Kiss. Tra tutti quanti trionfa Chris Novoselic dei Nirvana con più di 2 metri. E hanno fatto questa cosa, molti hanno chiesto ma perché avete fatto sta cosa? E hanno detto perché l'altezza non se la cura mai nessuno. Cioè nel senso uno è bravo a cantare, è bello, è sexy, no? È di tendenza, ma l'altezza conta.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
9: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
10: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schatt con associazione culturale e volontari Belgirà.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

siete insieme ad Angelina Mango. Che bella vita, questa è RVL, la radio, questo è Occhio al Pin. Conta l'altezza, quanto ci fate caso voi in un rapporto di coppia, nel senso, lei e lui devono essere alti un determinato range di centimetri slash metri, oppure non fa nulla, perché si dice, no, l'altezza metà bellezza, queste cose qui. È stato visto che con il passare del tempo, per esempio, in una relazione seria la bellezza, l'altezza passa totalmente in secondo piano, cioè nel senso ci sono altre cose molto più importanti, però all'inizio potrebbe essere anche un fattore per rompere il ghiaccio, no? Soprattutto per il dating online, che tu non ti vedi sta foto, mica lo sai, magari neanche lo scrivo quanto sono alto e va così.

0: sapevo, oggi 21, l'ultimo giorno d'estate, subito la regia mi mette Michael Bublé per farmi capire che Natale sta arrivando, vero, eh? Save the last dance for me, Michael Bublé protagonista, sarà sicuramente delle nostre playlist tra qualche mese. RVL la radio, arrivano le news delle 5 con a seguire, vi ricordo, tutti gli aggiornamenti sul traffico di Luce Verde. Prima Cernia con l'ultimo singolo, si chiama Dedica.
1: Che nome dai ad un sole?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta a Milano, dove nella Basilica di Sant'Ambrogio si sono celebrati i funerali. Centinaia di tifosi nel piazzale antistante, tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive all'interno. Il ricordo del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
3: Una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista ma al mondo in generale di chi è appassionato allo sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile e diventeranno appunto gli uomini del domani.
2: Lutto cittadino anche a Vedano all'Ambro, dove risiedeva Mazzola, che sarà sepolto nel cimitero di Monza. Mi unisco al cordoglio di tutta l'Italia sportiva per la scomparsa di un mito come Sandro. Il pensiero di Roberto Mancini in apertura della conferenza stampa a Coverciano nel primo giorno del ritiro della nazionale che prepara il debutto in Nations League. Al via dunque l'avventura bis di Mancini sulla panchina azzurra. Primo step, far dimenticare l'addio alla nazionale di 3 anni fa.
4: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
2: Intanto il gruppo ha perso subito 2 pedine, problemi fisici per Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci, del Como e Ruggeri della Aston Villa. Venerdì il debutto a Roma contro il Belgio, poi le trasferte con Turchia 28 settembre e Francia il 2 ottobre, il 5 ottobre a Bologna ancora la Turchia. Proseguono i campionati europei maschili di pallavolo. Oggi Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia Serbia completano gli 8 di finale. Da domani i 4 che mercoledì chiameranno in causa l'Italia contro la Finlandia. Ciclismo, dopo l'argento di Filippo Ganna nella cronometro elite vinta dal belga Evenepoel, ai mondiali in corsa a Montreal il giorno delle crono under 23. Nessuna italiana in gara tra le donne. Tra gli uomini speranze azzurre affidate a Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Il via alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a 4 piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Si mantiene regolare la circolazione sulla principale rete viaria della Lombardia. Più intenso il traffico nell'area milanese. Sulla 4 ci sono code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Venezia. Trafficate anche le tangenziali e la Milano Meda in uscita dalla città. Lavori questa notte sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5. Chiusura tra la diramazione Gallarate Gattico e Castronno in direzione di Varese. Con lo stesso orario, quindi 21:05, chiusura anche verso Milano tra Gallarate e la Pedemontana Lombarda. Altra chiusura dalle 21 alle 5 sulla diramazione Gallarate Gattico tra Sesto Calende e la Milano Varese in questa direzione. E con orario 22:05 chiusa la 9 Milano Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Altra interruzione sul tratto milanese della 4 tra le 21 alle 5, chiusura dell'autostrada tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione di Venezia. Lavori di notte poi sulla 1 Milano Bologna tra le 22 alle 5, chiusura tra Casal Pusterlengo e il bivio per la 21 Torino Piacenza Brescia in direzione di Bologna. Bene tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
8: Dagli anni 90 a oggi.
7: In sequenza.
9: Ed eccole che sono tornate le nostre 4x4, Duncan James, Sooner or Later, J-Ax, Fedez, Italiana, si chiude con Anna Wiger Wasted e si apre con Vasco, Io No.
7: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: 4x4. Solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
1: Poi si è scontato l'offerta di video, perché qui ci sono più Lidl che

0: Tiger Wasted va a chiudere la nostra 4x4 infotraffica. Adesso pubblicità e troviamo Fabri Fibra insieme ai pinguini tattici nucleari. Goia!
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che da oggi fino a giovedì 29 ottobre per lavori il tunnel del Tenda sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Da venerdì 30 ottobre fino a domenica 1 novembre sarà invece attiva la circolazione a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Qual è la tua missione?
6: La laurea in giurisprudenza.
7: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
6: Accedi
7: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
14: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
15: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
16: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
17: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: Goya, Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari nel pomeriggio di RVL la radio. Questo è Occhio al Pin con me Marco Pennacchini fino alle 7 insieme. Quanto conta l'altezza in un rapporto di coppia? Conta tanto? Conta poco. Siamo partiti da Ultimate Classic Rock, che ha stilato una sorta di elenco degli artisti più alti, partendo, no, da tutti quelli che hanno fatto grande la musica rock. 0323 55 21 24 Carol G, Manu Chao, insieme viaggiando per il mondo.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan.
2: Milano, le sue mille storie, gli aneddoti, i racconti, ma anche gli eventi e i personaggi che hanno fatto grande la città più fashion d'Italia. Ve li raccontiamo in Milan, le un gran Milan. Ogni mercoledì alle 12:20 e il giovedì alle 15:20, appuntamento fisso con la più bella metropoli d'Italia su RVL la radio.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: volontari Belgirà.
1: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel

0: tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. In primo piano il fatto di sangue avvenuto ieri sera a Bognanco, dove un pluripregiudicato di 44 anni ha accoltellato l'ex compagna di 27. I due avevano da poco interrotto la relazione. Stando a quanto ricostruito dalla polizia di Domodossola, si sono incontrati a casa di lei, è scoppiata una lite e l'uomo ha colpito la donna all'addome con un coltello da cucina. Poi è fuggito in auto gettando il coltello in un'area boschiva vicina. La vittima è riuscita a chiamare il 112, ora è ricoverata in prognosi riservata allo ospedale di Novara, ma non è in pericolo di vita. Subito le forze dell'ordine hanno avviato una caccia all'uomo che si è conclusa nella notte quando una pattuglia della squadra mobile della questura di Novara lo ha individuato e fermato mentre guidava nella zona industriale di Galliate. Ora si trova detenuto nel carcere di Novara. Francesca Ferraro è il nuovo questore di Verbania ed è la prima donna a ricoprire questo ruolo. Nata e cresciuta a Bergamo, ha il suo attivo esperienza a ogni livello tra i vari reparti della polizia. Tra le indagini più importanti che ha condotto, quella sul caso di Yara Gambirasio. Sostituisce Giancarlo Conte, trasferito a Vicenza. Da oggi sul viadotto Gagnone, lungo la statale 337 della Valle Vigezza a Drogno, sono nuovamente in corso lavori e pertanto la circolazione è tornata a senso unico alternato. Il provvedimento resterà in vigore fino al 16 ottobre. Altro senso unico alternato per lavori da oggi sulla statale 33 del Sempione ad Arona, in questo caso è in funzione fino al 9 ottobre nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Yo. Occhio al Fenna, su RVL la radio.

1984, Dennis Williams, Let's Hear It for the Boy, su RVL la radio, la grande musica degli anni 80. Vi ricordate il film? Dai, che fai? Perché uno pensa a Footloose, pensa solo alla canzone che dà il titolo, poi no, al film in generale, ma c'era anche questa all'interno del capolavoro con Kevin Bacon. A proposito di grande musica degli anni Ottanta, io vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RBL con Ti ricordi quando, tutto il meglio della musica anni 70-80 suonato in vinile dal nostro Piero Fratesi, che non solo suona i pezzi, perché uno dice vabbè, è facile, mette i pezzi 70-80, no, ve li racconta pure. Mi dice un sacco di curiosità, e quindi sabato e domenica dalle 18 Ti ricordi quando qui su RBL, la radio.

andando Gabbani su X Factor? Tutto a posto? Che ne pensate? Questa è Summer Funk, intanto su RVL Radio. L'altezza all'interno di un rapporto di coppia conta? A quanto pare sì. Stavo leggendo uno studio fatto nel Regno Unito qualche tempo fa che ha fatto venire fuori che sì, l'attrazione fisica, il senso dell'umorismo, l'intelligenza, quello che vuoi, ma a quanto pare l'attrazione in sé parte anche dall'altezza. E i ricercatori di Edimburgo hanno analizzato i dati di 13.000 coppie eterosessuali e l'89% delle tutte le variazioni genetiche che determinano l'altezza hanno influenzato la scelta. Nel senso, inconsciamente comunque la guardiamo, anche se diciamo che non conta.

0: Per arrivare a Domodossola, agì passione nostra abbigliamento donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
6: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
7: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: strada.
1: Red De Palma, l'ultimo singolo si chiama Ragazzino, qui su RVL la radio, c'è Occhio al Penna. Ora ogni canzone che va, no, in regia ci mettiamo e vediamo quanto è alto l'artista che sta cantando. Ma parliamo di cose serie. Fred De Palma, vi ricordo, ci sono ancora delle date, soprattutto il 1° ottobre a Milano al Fabric. Ci sono i biglietti già in vendita, sta andando rapidamente verso il sold out. Vi ricordo, visto che ho parlato di tour, che per avere un quadro completo di tutte le date di tutti gli artisti che sono e saranno in tour, rvl.it, il nostro sito, c'è la pagina, la sezione dedicata ai concerti, aggiornata praticamente in tempo reale. Chris the Serenity, Good Old Days.

0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Giornalisti in rivolta contro Trump, il pool televisivo della Casa Bianca che a rotazione segue gli eventi del presidente USA ha deciso di non coprire più le attività del tycoon dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Oltre alla CNN, la Casa Bianca ha escluso anche MS Now e Politico. Tutte le testate interessate hanno annunciato di aver fatto causa. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news, ha ribattuto Trump. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ha ribadito il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove si impone la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche all'interno del partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania interviene anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, sostiene Peskov. Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. Ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia è rimasto schiacciato da un macchinario. Tennis diminuisce il vantaggio nel ranking di Jannik Sinner su Alexander Zverev. L'aggiornamento odierno della classifica mondiale certifica che il tedesco è a meno di 2000 punti dal numero uno del mondo e si avvicinerà ancora di più prima del torneo di Pechino al via il 30 settembre, data fissata per il rientro alle gare dell'azzurro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Traffico intenso nell'area milanese sulla 4, code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Venezia e in carreggiata opposta tra Monza e Cormano. Code a tratti anche sulla 8 Milano Varese tra Lenate e Castellanza in direzione di Varese. Trafficate la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Maggiori difficoltà sulla Ovest, dove per un incidente ci sono incolonnamenti tra Pavia Opera e Corsico Gaggiano in direzione Laghi. Lavori questa notte sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra la diramazione Gallarate Gattico e Castronno in direzione di Varese. Con lo stesso orario, quindi 21.5, chiusura anche verso Milano tra Gallarate e la Pedemontana Lombarda. Altra chiusura dalle 21 alle 5 sulla diramazione Gallarate Gattico tra Sesto Calende e la Milano Varese in questa direzione. E con orario 22.5 chiusa la 9 Milano Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Altra interruzione sul tratto milanese della 4 tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione di Venezia. Lavori di notte poi sulla 1 Milano Bologna tra le 22 e le 5, chiusura tra Casal Pusterlengo e il bivio per la 21 Torino Piacenza Brescia in direzione di Bologna. Bene tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: Quattro brani senza nessuna interruzione, c'è la 4x4 con Seba, Domenica d'estate, Bye Bye di Annalisa, Peggy Goo Woman e iniziamo con i Simple Minds, Whoa Babies.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: direttamente dalla Corea del Sud, Peggy Gou, la sua Woman, a chiudere la nostra 4x4, ora infotraffico, pubblicità, c'è Stella Lefty, Boston.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino tra Casella e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra sito la statale 24 in direzione Aosta. Ed è stato temporaneamente chiuso il ramo di svincolo da Savonera sud verso Corso Regina Margherita in direzione centro città ed è chiusa l'uscita di Corso Regina Margherita in direzione Piacenza per disgaggio urgente sul cavalcavia in viabilità ordinaria. Sempre per traffico intenso si viaggia in colonnati al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RBL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RBL la radio dal venerdì alla domenica.
12: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
13: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
14: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
15: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
16: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori, si diventa.
17: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

sua Boston nella serata di Occhio al Penna qui su RVL la radio con me Marco Pennachini fino alle 19. Facciamo un po' un viaggio nel tempo in una canzone splendida che usciva nel 79 e stavo pensando che tra qualche giorno sarebbe stato l'85esimo compleanno di Linda McCartney, o Linda Eastman, il nome vero, diciamo, della dinastia della Kodak, tanto per capirci, poi moglie di Paul McCartney, con la quale poi ha formato i Wings, gruppo storico, poi il gruppo, no, di un ex Beatle che ha raggiunto i vertici delle classifiche grazie appunto ai componimenti di Paul McCartney e all'opera anche di Linda McCartney. Questo pezzo è diventato uno dei più famosi in assoluto, usciva nel 79, Goodnight Tonight.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
4: Da grande voglio guidare l'autobus!
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Briona 3 e sui social.
8: La nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
10: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far

0: come La Dama, Nebbiolo Lange Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio. Solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RBL informa. Buona serata da Luca Manghera. Colpisce all'addome l'ex compagna con un coltello da cucina e poi fugge in auto. È successo ieri sera a Bognanco. L'uomo, un 44enne pluripregiudicato, è stato arrestato nella notte a Galliate. La donna, 27 anni, è ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Indagini affidate alla polizia di Domodossola. È tornato il senso unico alternato per lavori sul viadotto Gagnone lungo la statale della Valle Vigezzo. Resterà attivo 24 ore su 24 fino al 16 ottobre. Da oggi per tre notti lavori lungo il tratto tra Bavino e Arona dell'autostrada A26. Tra le 22 e le 6 sarà chiuso in direzione Genova. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
3: Il meteo di RVL.
4: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
2: Previsioni del tempo per martedì 22 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 14 e 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
0: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
5: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Noemi, tu cosa fai questa sera qui su RVL la radio? C'è Occhio alla Penna. Prima, ascoltando i Wings, abbiamo ricordato il compleanno di Linda McCartney, sarebbe stato il prossimo giovedì 24. Bene, venerdì sarà invece il compleanno di un'intera band. Tutta una band, fanno 50 anni gli U2 il 25 di settembre del 2026. Loro sono nati ufficialmente, diciamo, la prima prova è arrivata il 25 di settembre del 1976 a casa di Larry Mullen, tanto per fare proprio un riferimento storico. E ci sarà anche una cosa bella particolare: la Banca d'Irlanda tirerà fuori una moneta da 2 euro, così, no, almeno per celebrare la band, una moneta da collezione. Quindi tutti i fan, chiamate la Banca d'Irlanda, vedete se ne mandano magari un pezzo. Ce ne andiamo indietro nel tempo proprio con gli U2, con un album che secondo me è un bellissimo disco, ha diviso un po' la critica, usciva nel 93, Zuropa, questa è la splendida Stay.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore. RVL. Let's go.

lei è Miley, perché ha detto che Cyrus l'ha tolto, quindi per un periodo vuole essere chiamata Miley. Il nuovo singolo si chiama Best Persuaders su RVL la radio. Una buona serata da Marco Pennacchini, questo è Occhio al Penna. Alla fine l'altezza sembra contare nei rapporti di coppia. Hanno fatto anche una ricerca per quanto riguarda le app di dating e il 76% delle donne ha detto che è assolutamente una cosa fondamentale, è uno degli elementi che hanno un certo peso sulla scelta del partner. Gli uomini un po' meno, siamo quasi sotto al 30%. Ho detto, non è che mi interessa tanto l'altezza, cioè guardiamo altro, ecco, diciamo così. J-Ax, il nuovo Vita Morte Miracoli. Morire.

She Run, la sua South of the Border. Si chiude l'appuntamento di questo lunedì con Occhio al Penna da Marco Pennacchini. È tutto, ci sentiamo domani, ovviamente a partire dalle 4 del pomeriggio, solamente qui su RVL la radio. Vi lascio con Fabiana, RVL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera da Marco Mancini. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Peake, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Forti è detenuto nel carcere di Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Stati Uniti e Iran alla vigilia della riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, pronti a impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli Stati Uniti lanceranno un nuovo attacco contro il paese, avverte Teheran, mentre Trump torna ad evocare la possibilità di far esplodere l'intera nazione se e quando lo ritenesse necessario. Tragedia a Partinico, nel palermitano: una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne che erano sature di anidride carbonica. In quelle vasche non c'era ossigeno, hanno appurato i vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente. Il ragazzo era diventato padre solo da qualche mese di un bimbo nato a maggio.
0: L'economia.
1: Sono attesi per domani dati Istat sul deficit italiano. Se il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3%, per l'Italia sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit-PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa. Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%. Lo spread BTP Bund si attesta a quota 89 e prosegue il calo del prezzo del petrolio, che oggi è sceso sotto quota $100 al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Silva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro, che va coniugato appieno con la salute e l'ambiente. Lo ha detto il ministro delle imprese Urso, ora ha aggiunto: dobbiamo aspettare le decisioni della magistratura. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. I nostri modelli economici, gli strumenti di vigilanza e le infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un contesto tecnologico diverso. Dobbiamo comprendere i cambiamenti in atto, ha ammesso il numero uno di Palazzo Koch. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati, e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Resta intenso il traffico nell'area milanese sulla 4, coda tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Venezia, e in carreggiata opposta tra Monza e Cormano. Coda tratti anche sulla 8 Milano Varese tra Lenate e Castellanza in direzione di Varese. Trafficate la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Maggiori difficoltà sulla Ovest, dove ci sono incolonnamenti tra Pavia Opera e Corsico Gaggiano in direzione Laghi. Si sta provvedendo al recupero di alcuni mezzi coinvolti coinvolti in un incidente. Lavori questa notte sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno in direzione di Varese. Con lo stesso orario, quindi 21.5, chiusura anche verso Milano tra Gallarate e la Pedemontana Lombarda. Altra chiusura dalle 21 alle 5 sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Sesto Calende e la Milano-Varese in questa direzione. E con orario 22.5 chiusa la 9 Milano-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Altra interruzione sul tratto milanese della 4 tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione di Venezia. Lavori di notte poi sulla 1 Milano-Bologna tra le 22 e le 5, chiusura tra Casal Pusterlengo e il bivio per la 21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione di Bologna. Bene tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: È lunedì, è il 21 di settembre, inizia una nuova settimana anche per noi di Che Stories su RVL, la radio. Dopo Marco Pennacchini, che torna domani con Occhio al Penna e che saluto, siete con Fabiana Contin e la Fabi. Fino alle 22, tre ore, dove come sempre andremo a dare qualche notizia, qualche curiosità e non mancheranno i grandi successi di RVL, la radio.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: basso.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore, nuovo singolo della nostra rocker italiana, ricordo scritto dalla stessa Gianna insieme a Bruno Aristasi e a Di Martino, e brano che segna la prima collaborazione tra la rocker europea per eccellenza e il cantautore calabrese. A impreziosirne ulteriormente la resa è anche il mixaggio, in questo caso si sente anche qualcosa in più per quanto riguarda questo pezzo. Avevo visto un'intervista di Brunori durante la sua ultima partecipazione a Sanremo, ha detto la Nannini, in cui Dario, che io non conoscevo molto bene, mi metteva al vertice delle sue preferenze dicendo: chi posso volere più di Gianna Nannini? E così, irrorata e lusingata da questa dichiarazione d'amore, sono andata a trovarlo in Calabria per scrivere con lui una canzone capolavoro, e ne è uscita questa meravigliosa. Meraviglioso errore. Subito Nugenea.

0: più.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino tra Caselle e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso questa sera dalle 22.30 alle 23.15 e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Qual è la tua missione?
6: La laurea in giurisprudenza.
7: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
4: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
6: Accedi
7: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
8: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
15: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza. Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul

con The Tide Is High. Si parla molto di 007 in questi ultimi tempi perché stiamo cercando ancora di capire chi darà il volto a James Bond, e adesso scopro una sorta di lista di persone della musica che sono state ingaggiate per scrivere una canzone per una colonna sonora e che poi invece sono stati bocciati. E anche i Blondie, sì, a loro fu chiesto di scrivere la title track per Solo per i tuoi occhi del 1981, poi scartata a favore di un'altra versione. La canzone comunque non andò perduta e fu inserita nel loro album del 1982 The Hunter. I Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra. Sta per arrivare a Domodossola AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
5: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania Assuna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
6: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Schatt con associazione culturale e volontari Belgirà.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. In primo piano il fatto di sangue avvenuto ieri sera a Bognanco, dove un pluripregiudicato di 44 anni ha accoltellato l'ex compagna di 27. I due avevano da poco interrotto la relazione, stando a quanto ricostruito dalla polizia di Domodossola. Si sono incontrati a casa di lei, è scoppiata una lite e l'uomo ha colpito la donna all'addome con un coltello da cucina. Poi è fuggito in auto gettando il coltello in un'area boschiva vicina. La vittima è riuscita a chiamare il 112, ora è ricoverata in prognosi riservata allo ospedale di Novara, ma non è in pericolo di vita. Subito le forze dell'ordine hanno avviato una caccia all'uomo che si è conclusa nella notte quando una pattuglia della squadra mobile della questura di Novara lo ha individuato e fermato mentre guidava nella zona industriale di Galliate. Ora si trova detenuto nel carcere di Novara. Collina Verbanese più sicura dopo l'operazione antidroga condotta sabato dai carabinieri. E arrivano anche i ringraziamenti. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandres.
10: Il comune di Cambiasca ha ringraziato i volontari che sabato hanno preso parte all'operazione dei carabinieri del comando provinciale nei boschi del territorio nella zona verso Miazzina. Sono infatti stati smantellati diversi bivacchi

0: di spacciatori e la zona è stata ripulita. Una situazione che generava paura nei residenti e in chi va per boschi e che deturpava l'ambiente.
1: Francesca Ferraro è il nuovo questore di Verbania ed è la prima donna a ricoprire questo ruolo. Nata e cresciuta a Bergamo, ha il suo attivo esperienza ad ogni livello tra i vari reparti della polizia. Tra le indagini più importanti che ha condotto, quella sul caso di Yara Gambirasio, sostituisce Giancarlo Conte, trasferito a Vicenza. Da oggi sul viadotto Gagnone, lungo la statale 337 della Valle Vigezzo, sono nuovamente in corso lavori e pertanto la circolazione è tornata a senso unico alternato. Il provvedimento resterà in vigore fino al 16 ottobre. Altro senso unico alternato per lavori da oggi sulla statale del Sempione ad Arona. In questo caso è in funzione fino al 9 ottobre, nella fascia oraria che va dalle 8.30 alle 17. E adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo di RVL.
3: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
1: Previsioni del tempo per martedì 22 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 14 e 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
4: RVL informa.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
5: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Turni Malikayan nel nostro Key Stories, e così a 5 anni di distanza dal suo ultimo progetto discografico, Malikayan torna con il nuovo album di inediti che prende il titolo di Cicale e che è uscito il 18 di settembre. L'album è stato anticipato anche da un singolo che sicuramente avremo modo di sentire presto anche noi qui su RVL la radio. Subito

Malcolm Todd, classe 2003, cantautore statunitense che insomma stiamo imparando a conoscere. Lui ha iniziato a comporre musica con un amico mentre frequentava la scuola superiore e dopo essersi diplomato nel 2022 si è iscritto all'Università dell'Oregon per studiare produzione musicale, ma ha abbandonato la scelta una settimana prima dell'effettivo inizio e poi è stato ingaggiato dalla Columbia ed è salito alla ribalta col primo album in studio uscito nel 2025. Noi l'abbiamo appena ascoltato con questo bel pezzo. Torniamo in Italia, c'è Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

E sciacchi sciacchi su RVL la radio, ancora buon lunedì 21 settembre dalla Fabi. Abbiamo ancora un bel po' di tempo da passare insieme, ma stiamo per chiudere anche la prima delle nostre tre ore di oggi. Lo facciamo tra poco anche con la redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Subito però sentiamo insieme 22 Simba con A due passi dal cielo.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura lo scontro fra Donald Trump e le tre testate giornalistiche alle quali il presidente USA ha vietato l'accesso alla Casa Bianca. Arrivano le contromosse e il pool televisivo decide di non seguire più il presidente USA che ribatte. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news. Sentiamo Marco Mancini.
2: È ormai guerra aperta tra Donald Trump e la stampa. Ad accendere la miccia è stato lo stesso presidente americano che nei giorni scorsi ha di fatto espulso dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico. Oggi le tre testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e tre dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. E oggi ad alzare ancora di più il livello dello scontro ci ha pensato il pool televisivo della Casa Bianca che a rotazione segue gli eventi del presidente, decidendo di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, le parole di Trump per motivare la decisione di escludere le tre testate.
1: Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice, in provincia di Rieti, a 10 anni dal terremoto del centro Italia. Tutto quello che si acquisisce è libertà, la cultura rende liberi, ha detto il presidente della Repubblica, che poi ha ricordato: la scuola è la più efficace leva di integrazione, crei legami e non ghetti. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Calcio, primo giorno di lavoro per l'Italia che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio. Ad aprire il ritiro e la sua avventura bis in azzurro, Roberto Mancini in conferenza stampa a Coverciano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Da Roberto Mancini a Roberto Mancini. L'Italia riparte dall'ultimo CT che ci ha fatto vincere qualcosa di importante, l'Europeo 2021, ma anche da quello del, per tanti, tradimento dell'estate di 3 anni fa, l'addio all'azzurro per il contratto milionario con l'Arabia Saudita.
4: Penso che quando un tifoso si senta tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo. Quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
3: L'obiettivo, se non il sogno, è tornare al mondiale. Il CT sceglie la sua strada.
4: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi divertirsi soprattutto, perché nello sport se poi non ti diverti non riesci neanche a raggiungere i risultati.
3: Nel gruppone dei 34 convocati, 9 le new entry, saltate subito 2 pedine, fermati da problemi fisici, Cristante e Di Marco, al loro posto chiamati Ricci e Ruggeri.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
6: Dagli anni 90 a oggi.
5: In sequenza.
7: Non può mancare come ogni giorno all'interno di Che Stories l'appuntamento con il 4x4. Sono 4 successi che ascoltiamo senza nessuna interruzione. Questo è il primo dei 2 che condividiamo e tra poco ritroveremo anche Biagio Antonacci con l'impossibile I Wanna Know di Alesso. Angelina Mango e Marco Mengoni e Canto d'Amore, subito i Simple Minds.
5: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Tempo di infiore.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino tra Caselle e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso questa sera dalle 22.30 alle 23.15 e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: No, è mio!
5: È
4: papà,
5: mio!
4: Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
9: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
11: Rescue Dog, domenica 27 settembre dalle 14.30, dimostrazione di salvataggio in piazza Prini a Belgirate. Organizza Società delle Regate. A seguire Dog Show. Porta a far brillare il tuo amico a quattro zampe in piazza Chat con associazione culturale e volontari Belgirà.
12: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: RVL.

Madonna, l'abbiamo riascoltata con piacere nel nostro Che Stories. Sappiamo che stava lavorando al suo film biografico, che però, come ha dichiarato la stessa cantante, è stato cancellato a causa di disaccordi sul budget con la Universal Pictures. Ma Julia Garner, che è stata scelta proprio per interpretare Madonna sul grande schermo, pare che abbia aperto invece uno spiraglio, una possibilità recentemente in merito al film. Quindi forse ci saranno delle buone nuove. Beh, speriamo che sia proprio così. Pare che sia sfumata anche la serie televisiva che doveva realizzare con Netflix, poiché i diritti della sceneggiatura erano rimasti vincolati a Universal. Ma noi teniamo le dita incrociate. Arriva Iello, Il cielo

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Da grande voglio guidare l'autobus!
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Da lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dalle 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.

0: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Super Trailers,
5: benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Super Trailers.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il Cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: RVL la radio.

0: Cabana di Irama. Irama che ha debuttato ufficialmente ad X Factor 2026, ha preso il posto di Achille Lauro come giudice. Io ho visto un po' di cose, insomma, sui social più che altro, dei frammenti, e devo dire che vabbè, è sempre molto bello Irama, ma come è bello anche Achille Lauro, almeno secondo me, insomma, sono due uomini molto affascinanti. E leggevo che chiaramente è ancora presto per dire se Irama se la caverà bene quanto Achille Lauro, però lui ha trovato la sua dimensione e questo fa sì che non ci siano dei paragoni tra i due, proprio come giudici di X Factor. Nel frattempo, come sapete bene, lui ha dichiarato che è tornato a scrivere. Questo è molto importante perché magari avremo nuova musica, e ricordiamo che a dicembre ha anche una serie di concerti per il suo Irama A Chi Ci Sarà Sempre Tour. Adesso ascoltiamo Dance, Dance, Dance.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Dance, Dance è il titolo del brano che ci siamo lasciati alle spalle, perché adesso carichiamo il nostro appuntamento con Back in Black degli AC/DC, e visto che stiamo per fare questo tuffo indietro nel tempo, ne approfitto per ricordarvi l'appuntamento del weekend. Sì, ogni sabato e ogni domenica, proprio qui su RVL la radio, c'è un contenitore fatto di tanti grandi successi 70-80 in vinile da non perdere. Si chiama Ti ricordi quando? Ed è confezionato dal nostro Piero Pratesi.

0: mi senti?
1: Sì, sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico nel nostro Key Stories di oggi, lunedì 21 settembre. Abbiamo un'altra ora da passare insieme. Chiudiamo la seconda parte di Key Stories con Martin Garrix e gli U2. Ci sarà anche l'informazione, poi vi aspetto con il 4x4.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
2: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: Ora la cronaca. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998. Delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la Procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà il GIP prendere una decisione in merito. Oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz'asta. La scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Il calcio, la nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
4: Inauguriamo la terza parte di Che Stories di oggi lunedì e lo facciamo con questi 4 successi da ascoltare senza nessuna interruzione. Il 4x4 con Love Song di Sara Bareilles e poi Laura Pausini, Innamorata. Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia, subito c'è Raff, Sei la più bella del mondo.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
1: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
3: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa in corso Umberto I 1.
6: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

On My Soul. Anche questo pezzo fa parte della Super Rotation di RVL, la radio, che vi ricordo potete ascoltare anche se avete il supporto, magari in auto, del DAB Plus, perché vi ricordo che copriamo Biella, Vercelli e Casale Monferrato. Lei è Gaia, bossa nostra.

0: chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sta per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
5: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Iniziamo il flash di RBL Informa. Buona serata da Luca Manghera. Colpisce all'addome l'ex compagna con un coltello da cucina e poi fugge in auto. È successo ieri sera a Bognanco. L'uomo, un 44enne pluripregiudicato, è stato arrestato nella notte a Galliate. La donna, 27 anni, è ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Indagini affidate alla polizia di Domodossola. È tornato il senso unico alternato per lavori sul viadotto Gagnone lungo la statale della Valle Vigezzo. Resterà attivo 24 ore su 24 fino al 16 ottobre. Da oggi per 3 notti lavori lungo il tratto tra Bavino e Arona dell'autostrada A26, tra le 22 e le 6 sarà chiuso in direzione Genova. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

che non ho più te di Cesare Cremonini, sale la febbre per l'Amatour, che è il nuovo tour di Cesare Cremonini, che tra le altre cose ha visto già dei sold out, perché Cremonini ha aperto insomma delle date per il suo tour nuove per Bologna il 2 e 4 di dicembre e una a Milano, che sarà la sua quarta, per il 19 di dicembre. E queste nuove date sono andate completamente sold out. Ricordo che inizierà insomma il suo tour il 27 di novembre proprio a Bologna all'Unipol Arena, poi arriverà anche a Torino, e qui ci sono ancora un po' di posti a disposizione, a Milano per alcune date ci sono ancora chiaramente delle disponibilità, datevi da fare se lo volete sentire dal vivo. Olivia Jean, Baby Steps.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Se è normale, non fa per noi. Se è assurdo, ci piace sempre di più. Se accendi la radio alle 13 ci trovi La Vostra Vale. Se il tuo claim è stiamo raschiando il fondo del barile, sei sulla radio giusta. Dal lunedì al venerdì ci trovi qui su RVL La Radio con Raschiando il fondo del barile con La Vostra Vale.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
4: Per arrivare a Domodossola, AG Passione Nostra Abbigliamento Donna, dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella. RVL. RVL.
5: Let's go. Sounds good.

gossip che riguarda Machine Gun Kelly, sì, che abbiamo appena ascoltato assieme a Wiz Khalifa in Girl Next Door. Machine Gun Kelly single dopo la relazione con la splendida Megan Fox e anche Dakota Johnson, che è l'ex storica di Chris Martin, almeno degli ultimi anni, e pare che tra i due ci sia un flirt. Sono delle voci, però i due si sono incontrati per la prima volta al matrimonio di Taylor Swift e Travis, e forse è scoccata la scintilla. Vi farò sapere. Saif, parlar d'amore.

0: a questo pezzo siamo arrivati ai saluti. È arrivato il momento di chiudere il nostro spazio dedicato a Key Stories per rinnovare il tutto, se vi va, se vi fa piacere, domani come sempre a partire dalle 19. Vi lascio tra poco con la redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo e a seguire Day by Day di Adriana Paratore. Dalla Fabi è tutto, a domani, ciao, vi saluto con Emma e Fabri Fibra, questa è Antidroga.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia, c'è RVL Key Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky incontrerà domani Donald Trump a New York. La guerra deve finire, ha detto, ribadendo che ci sono idee sul tavolo per la pace. Intanto il presidente francese Macron ha incontrato il tycoon a New York. Il presidente americano dice che Mosca ha perso il controllo delle raffinerie e che la guerra deve finire. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Russia unita di Putin trionfa alle elezioni per il rinnovo della Duma. Ora le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
3: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
2: E sempre in merito alla scuola, il cardinale Zuppi al Consiglio CEI ha dichiarato: le scuole hanno riaperto i cancelli e recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente. Poi ha posto l'accento su una delle sfide non più rinviabili, quella delle disuguaglianze educative, e ha affermato: ci auguriamo che le nostre scuole siano inclusive. Ora la cronaca. L'ex imprenditore trentino Chico Forti, in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike a Miami nel 1988, ha ottenuto la semilibertà. La decisione è stata presa dal Tribunale di Verona. L'uomo, che si è sempre dichiarato innocente, potrà quindi uscire dal carcere durante il giorno per rientrarvi la sera. Forti ha trascorso 25 anni di reclusione in Florida. Il tennis. Lorenzo Sonego è l'unico italiano presente nel main draw del Chengdu Open, che si svolge sui campi in cemento di Sichuan International Tennis Center, proprio a Chengdu, in Cina. Il torinese, oggi numero 86 del mondo, partecipa per la terza volta consecutiva nel torneo. Due anni fa perse all'esordio, mentre nel 2025 vinse un match prima di fermarsi agli ottavi di finale. Il suo avversario all'esordio sarà l'australiano Duckworth, contro cui l'azzurro è avanti 2-1 nei precedenti. È tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: RVL la radio.

0: Eccoci qua, amici cari, ben ritrovati di nuovo su RVL, la radio riparte, un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con voi da adesso fino a luna di notte.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

amici, oggi ricordiamo un grandissimo artista che oggi avrebbe compiuto 92 anni, essendo nato il 22 settembre del 1934. Stiamo parlando di Leonard Cohen. Leonard Cohen, ragazzi, autore di brani immortali come uno tra tutti, Alleluia. Le sue canzoni sono state tradotte in italiano da vari artisti come De André, De Gregori. Tra l'altro nel 2008 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame americana. Purtroppo morì a causa di un brutto incidente domestico. Una tragica caduta nella sua abitazione di Los Angeles ne causò la morte il 7 novembre del 2016. Purtroppo proprio appena un mese dopo l'uscita del suo 14° album intitolato You Want It Darker. Oggi dunque ricordiamo il grande Leonard Cohen.

0: Per arrivare a Domodossola, agì Passione Nostra Abbigliamento Donna. Dal 19 settembre in via Breona 3 e sui social.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Da grande voglio guidare un autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: RVL si vive. È una voce che emoziona. Un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 21.

il 21 settembre del 2004 quando Yusuf Islam, precedentemente noto come Cat Stevens, fu fermato a bordo di un aereo e gli fu negato l'ingresso negli Stati Uniti perché il suo nome era comparso in una lista di persone sospettate di terrorismo con l'accusa di finanziare gruppi terroristici. Dobbiamo dire che in quel periodo, dopo la tragedia dell'11 settembre, si intensificarono i controlli negli Stati Uniti, ma lo si fece, diciamo, posso dire random, perché non si è mai capito su quale criterio veniva deciso di controllare determinate persone. Lui probabilmente solo a motivo del nome, e tra l'altro ci rimase molto male perché lui era stato il primo a fare anche canzoni contro il terrorismo, canzoni come per esempio I'm Gonna Get Me a Gun. Aveva fatto delle collaborazioni tra l'altro anche con Hillary Clinton proprio per delle iniziative religiose, insomma tutto era tranne che un terrorista, e lui si definì giustamente una vittima del sistema ingiusto e arbitrario imposto frettolosamente, che serve solo a sminuire l'immagine dell'America come difensore delle libertà civili per le quali tanti hanno lottato e sono morti nei corsi dei secoli. Io aggiungerei amen, perché non ha tutti i torti. Questa cosa

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Qual è la tua missione?
1: La laurea in giurisprudenza.
2: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
3: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
4: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
3: Accedi
2: al tuo prossimo livello
3: con il Fondo Studio.
5: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
7: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
8: GADU Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADU Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
10: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore. RVL.
13: Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
14: In Piemonte è chiusa dalle 22 alle 6 sulla 7 Milano-Serravalle l'allacciamento con la diramazione per Dosabettole verso la 26, sia per chi proviene da Milano che da Genova. In Liguria l'autostrada 10 Genova-Savona tra le 22 alle 6 chiusa tra Renzano e l'allacciamento a 26 Trafori verso Genova. Sulla 7 Milano-Genova tra le 22 alle 6 chiuso il tratto compreso tra Genova-Ovest e il Bivia 10 verso Milano. Sempre la 7 chiuso dalla mezzanotte alle 6 il tratto Genova-Bolzaneto-Busalla verso Milano. Ancora in A7 chiuso dalle 22 alle 6 il tratto Busalla-Ronco-Scrivia verso Milano. Sulle 10 Genova-Ventimiglia dalle 22 alle 6 chiuso il tratto Bivia-26 Arenzano verso Ventimiglia. Sempre sulla 10 chiuso dalle 22 alle 6 il tratto Savona-Albissola verso Genova. In Lombardia è chiusa la 8 Milano-Varese dalle 21 alle 5 tra la demazione Galara di Gattico e Castronno verso Varese. Sempre la 8 chiusa dalle 21 alle 5 l'entrata di Solbiate e Arno in entrambe le direzioni. Chiusa l'autostrada strada 4 Milano-Venezia dalle 21 alle 5 tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Sempre la 4 chiusa dalle 21 alle 5 l'uscita di Seriate in entrambe le direzioni. Sulla 9 Milano-Chiasso tra le 22 alle 5 chiuso il tratto dello svincolo del lago di Como a Como Centro verso Lenate. Sulla tangenziale nord di Milano chiuso dalle 22 alle 5 il tratto Sesto San Giovanni Sud allacciamento tangenziale S in direzione Bologna. Sulla tangenziale S chiuso dalle 22 alle 5 il tratto Cologno-Monzese-Gobba in direzione Bologna. In Veneto, chiusa dalle 22 alle 6 l'autostrada 27 Venezia Belluno tra il Bivio a 28 Venezia Belluno e Vittorio Veneto Sud verso Belluno. Sulla 13 Bologna Padova, chiuso dalle 21 alle 5 il tratto Rovigo Villa Marzana verso Bologna. Sempre sulla 13 Bologna Padova, chiuso dalle 21 alle 5 il tratto Ferrara Nord Occhiobello verso Padova. In Friuli, sulla 23 Palmanova Tarvisio, chiuso dalle 22 alle 6 il tratto Carnia Pontebba verso Tarvisio. Per i dettagli di queste ed altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
13: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

0: Continua la serata con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, mentre prima di me c'era la Fabi con Che Stories, che ritornerà domani alla stessa ora. Ripartiamo, questo è il Day by Day su RVL la radio.
1: New York

Swift e Travis Kelce stanno lavorando alla loro villona, però hanno trovato un piccolo intoppo per quello che riguarda il rafforzamento della sicurezza intorno alla loro villa che si trova in Ohio, e tra poco vi racconto quello che è successo. State là.

0: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: October Lake Fest, dal 24 al 27 settembre al Good Verbania a Suna. 4 giorni di festa con birra e prodotti bavaresi, DJ set e musica live. Per info sui social Good Verbania.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta. RVL.

Taylor Swift e Travis Kelce stanno lavorando alle ultime cose che riguardano la sicurezza della villone in Ohio che Travis Kelce aveva acquistato prima di farle la proposta di matrimonio. E così avevano deciso di fare un bel recinto alto, ovviamente per la protezione e anche per la privacy, ma purtroppo si sono scontrati con alcune normative locali che obbligano a mettere recinzioni che non superino i 75 centimetri di altezza, a meno che non siano trasparenti al 75%, questo per preservare la vista sul lago e anche il valore degli immobili. Come hanno reagito i coniugi? Niente, ragazzi, non hanno neanche provato a insistere, hanno detto ah ok, va bene, rispettiamo la normativa. Hanno praticamente disseminato tutta la proprietà di impianti antifurto, tant'è che i vicini hanno detto oh, non faccio in tempo ad avvicinarmi che urla, che senti una voce che urla, ti sei avvicinato troppo, allontanati. Però oh ragazzi, la sicurezza è importante soprattutto per Taylor Swift, che praticamente è perseguitata da anni da uno stuolo di stalker.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione. I militari italiani nel Golfo potrebbero essere spostati in zone più sicure o in parte rimossi dal territorio. L'ipotesi arriva dal vertice di Palazzo Chigi, nel quale è stata fatta una valutazione dei rischi riguardo all'impegno dei nostri militari in alcuni territori del Golfo, che prevederà una rimodulazione degli stessi contingenti. Sulla base dei numeri in campo, le ipotesi sono la movimentazione di militari verso territori più sicuri oppure la riduzione del contingente. In ogni caso, ha garantito il ministro della difesa Crosetto, sarà assicurata la continuità delle attività operative nel rispetto degli impegni internazionali. Una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione nel palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da delle esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Sul posto hanno operato le squadre di soccorso del nucleo NBCR che sono entrati nel box con le bombole. Emergono nuovi dettagli su un incidente avvenuto nella laguna di Venezia in cui sono morti Gabriella Querino e il marito. La 26enne brasiliana sarebbe deceduta sul colpo dopo lo schianto tra il barchino guidato dal marito e un taxi acqueo. A confermarlo sono i primi risultati dell'autopsia che si è svolta oggi sulle salme della coppia, su cui sono stati disposti anche test tossicologici. I risultati saranno disponibili tra diversi giorni. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora spetterà al GIP prendere una decisione in merito. Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale, a segno nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese, è risultato infatti al di sotto del limite di cut-off nel test delle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

Continua il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL, la radio ancora fino a luna. Dopodiché ritornerà anche la musica mixata anni 90 by Daniel Jack con Retape. Adesso però continuiamo con il Day by Day.

0: scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
6: Rules the nation with fresh on.

Allora, amici, ieri o l'altro ieri, se non sbaglio, vi avevo parlato del batterista dei New Order, Stephen Morris, che aveva detto di non poter partecipare al tour e di non poter essere presente neanche all'ingresso dei New Order nella Rock and Roll Hall of Fame per problemi di salute. In realtà, la notizia diffusa dai giornali non era corretta, era inesatta, perché a stare male non è lui, ma la moglie, che è tra l'altro la tastierista dei New Order, Gillian Gilbert. Tra poco vi aggiorno su questo, state là.

parliamo di quello che sta succedendo all'interno della band New Order. Sapete che sia la tastierista che il batterista, che sono marito e moglie, non saranno presenti all'ingresso dei New Order nella Rock and Roll Hall of Fame e neanche nelle prossime date del tour. Inizialmente i giornali avevano parlato di un problema di salute di Stephen Morris, che aveva difficoltà a prendere gli aerei. In realtà le cose non stanno così ed è stato mandato un comunicato proprio dalla moglie, nonché tastierista dei New Order, Gillian Gilbert, che ha detto: grazie a tutti coloro che si sono fatti vivi dopo la recente intervista di Stephen a Rolling Stone. Siamo stati entrambi profondamente toccati dalle parole gentili e dagli auguri ricevuti. Vorrei chiarire gentilmente un malinteso emerso durante l'intervista. Alcune dichiarazioni sono state fraintese, portando la gente a credere che Stephen fosse gravemente malato. Fortunatamente lui sta bene. Sono io in realtà a convivere con un cancro, come tante altre persone. Comprendiamo perfettamente come sia nato il malinteso e volevamo semplicemente assicurarci che venissero diffuse le informazioni corrette. Siamo enormemente grati per la gentilezza e il sostegno di tutti e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre proseguo con le cure. Gillian. Cioè, ragazzi, che gaffe! Tutti i giornali avevano parlato di lui ignorando lei, che in realtà sta lottando contro un tumore. Mamma mia. Vabbè, adesso sapete come stanno le cose.

0: lassù.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: No, è mio! È papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese. RVL.

vita ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ancora buona serata, amici, questa è sempre RVL la radio. Io sono sempre Adriana Faraptore con voi ancora fino a luna di notte. Se vi fa piacere, scriveteci pure su WhatsApp per raccontarci come procede la vostra serata in nostra compagnia. Il numero è lo 0323 55 21 24.

0: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ogni pomeriggio inizia bene, solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, 3 ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dalle 4 di pomeriggio, solo su RVL la radio.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
6: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: RVL la radio.

Amici, ritorniamo a parlare di Sanremo perché qualcuno ha giustamente sollevato il problema dell'autotune e chissà che non si cambi quest'anno il regolamento. Ne parliamo tra un attimo, state là.

0: www.letteralmente.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
2: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: Ora la cronaca. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Un uomo di 31 anni di origine nigeriana questa mattina a Crotone, in forte stato di agitazione, ha prima danneggiato le auto in sosta e aggredito alcuni passanti, scagliandosi poi con una spranga di ferro contro i poliziotti intervenuti. A quanto apprende l'ADN Kronos, era sbarcato a Trapani nel 2017. Per i fatti di oggi, il 31enne pluripregiudicato è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi e o oggetti atti ad offendere. Slitta nuovamente l'intesa tra i 27 in UE sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. Il via libera era atteso per la serata di oggi, ma, spiegano fonti europee, le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano. Una nuova riunione del CORE per secondo è prevista per domani mattina alle 8. La bozza d'intesa prevede l'esclusione dalla lista nera di due oligarchi, Usmanov e Friedman. La deadline per il ricorso delle sanzioni è domani a mezzanotte. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione dell'F1 Commission, che si è svolta a Londra questa mattina, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027. Le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km, circa 2-3 giri in meno. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il Gran Premio di Monaco come unica eccezione a 260 km. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

parliamo di Sanremo che si avvicina a grandi passi e Paolo Giordano sulle pagine del giornale ha lanciato una proposta facendo appello al direttore artistico Stefano De Martino, ovvero regolare l'autotune, esattamente come succede per l'Eurovision. Ricordate quando Olly ha vinto Sanremo e non ha partecipato all'Eurovision perché lì non c'è l'autotune? Ecco, Paolo Giordano ha proposto questo: vietare l'uso dell'autotune come strumento di correzione vocale per l'intera durata dell'esibizione. Quindi attenzione, non deve essere vietato per forza. Se viene utilizzato in alcune parti di una canzone perché fa parte della performance, ok, se viene usato come effetto va benissimo, ma se deve essere usato come strumento di correzione vocale equivale a barare, non è giusto. Se tu sei stonato come una campana non dovresti andare a Sanremo neanche con l'autotune. Non voglio dire che Olly sia stonato, tra l'altro le sue canzoni mi piacciono un casino, soprattutto Depresso Fortunato e Questa Domenica, quindi niente contro Olly, però secondo me andrebbe valutata questa cosa dell'autotune. Il regolamento ufficiale del Festival di Sanremo mi pare non sia ancora stato pubblicato e chissà che non troveremo una bella sorpresa.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Ogni pomeriggio inizia bene solo se alle 16 con noi di RVL ci sei anche tu. Comincia Occhio al Penna, il drive time con Marco Pennacchini. Dal lunedì al venerdì, tre ore che ti portano in giro per il mondo. Ed il sabato non perderti la Saturday Edition dedicata alle coppie. Occhio al Penna, dal 4 di pomeriggio solo su RVL la radio.
3: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

fino al Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, che potete seguire anche attraverso il nostro sito. Mi raccomando, andate a cercarlo perché trovate un sacco di cose interessanti riguardanti la radio, rvl.it.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 35

0: 0266 71 67.
1: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

arrivato il momento della rubrica Casi Umani, oggi presa dalla pagina Facebook Rovinare i rapporti con uscite infelici. Tua madre mi ha appena telefonato dicendo che la macchina non va tanto bene, le ho detto che appena torna la guardo e che adesso non potevo stare al telefono ma di stare attenta alle spie. È andata in ansia pensando che le stessi dicendo che ci fossero spie che ci ascoltavano, ho iniziato a dire perché dovrebbero, che hai fatto, oddio. Ora io lo so che essendo tua madre tu non la puoi lasciare, ma io sì. Entro oggi morirò, me lo sento. Puoi scrivere da qualche parte che mi lasci la macchina? Buongiorno. Beh, questa è una tua supposizione, per carità, rispetto, ma non mi sento di condividere. Vabbè, chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che ritorna puntuale domani alla stessa ora, ma adesso si ritorna alla musica.

0: amici e amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL La Radio. Mi raccomando, continuate a seguirci anche su Facebook e Instagram, dove siamo davvero molto molto attivi. Basta cercare RVL La Radio. Io vi saluto, vi do un bacio, ovviamente vi aspetto domani alla stessa ora. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Tra poco su RBL la radio Retape, mixa Daniel Jack.
2: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
4: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
3: Ora la cronaca. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Un uomo di 31 anni di origine nigeriana, questa mattina a Crotone, in forte stato di agitazione, ha prima danneggiato le auto in sosta e aggredito alcuni passanti, scagliandosi poi con una spranga di ferro contro i poliziotti intervenuti. A quanto apprende l'ADN Cronos, era sbarcato a Trapani nel 2017. Per i fatti di oggi, il 31enne pluripregiudicato è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi e o oggetti atti ad offendere. Slitta nuovamente l'intesa tra i 27 in UE sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. Il via libera era atteso per la serata di oggi, ma, spiegano fonti europee, le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano. Una nuova riunione del CORE per secondo è prevista per domani mattina alle 8. La bozza d'intesa prevede l'esclusione dalla lista nera di due oligarchi, Usmanov e Friedman. La deadline per il ricorso delle sanzioni è domani a mezzanotte. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione dell'F1 Commission, che si è svolta a Londra questa mattina, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027. Le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km, circa 2-3 giri in meno. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il Gran Premio di Monaco come unica eccezione a 260 km. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: guidare l'autobus.
1: Ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Ogni weekend ti aggiorniamo su cantieri, chiusure e mobilità sulle strade. Arriva RVL Info Cantieri. Con noi saprai in anticipo cosa troverai sulla tua strada. In onda su RVL la radio dal venerdì alla domenica.
6: Mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
5: RVL. Let's go. Daniel Jack presents. Retape.